0: La Ziza que vous avez fredonné, j'en suis sûre, dans la voiture, à la maison, c'était Daniel Balavoine. Dans un petit instant, l'horoscope de ce 8 octobre.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro.
2: À l'approche des pics de vente de fin d'année, les commandes se multiplient. Olivier, vous êtes e-commerçant, vous utilisez La Poste Pro Expédition, pourquoi ?
3: Eh bien, quand l'activité s'accélère, on peut vite être dépassé. Les clients veulent être livrés à domicile, en point retrait et même à l'international. Avec La Poste Pro Expédition, j'ai accès aux solutions courrier et colis du groupe La Poste. Mmh. En un clic, je choisis le transporteur, le délai et le prix qui me conviennent.
4: Plus d'infos sur laposte.fr/pro. Solutions sans abonnement, connexion et utilisation gratuite.
5: Ici RCFM. Dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et ce jeudi, Catherine Viguier, on a besoin de calme.
7: Alors certains signes plus que d'autres.
8: Bélier,
7: il vous sera difficile de ralentir et pourtant il le faudra bien.
8: Taureau,
7: et si vous faisiez une rencontre, elle prend son temps, mais c'est trop bien.
8: Gémeaux, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ce soir, ça s'arrange.
7: Cancer, les relations avec votre entourage se passent bien, vous allez régler les problèmes.
8: Lion, c'est une question d'argent ou encore on mésestime votre valeur personnelle, alors vous réagissez.
7: Vierge, vous faites la différence, votre simplicité, votre humilité, et ça marche, on vous retient.
8: Balance, attendez ce soir pour exister vraiment. En attendant, eh bien, soyez patient.
7: Scorpion, vous pouvez compter sur des alliés de choc. Vous n'êtes pas tout seul, non, non.
8: Sagittaire, cette journée est sous le signe du sérieux, et côté travail, et côté vie privée.
7: Capricorne, aujourd'hui, aérez-vous la tête et le corps, vous serez prêt pour demain.
8: Verseau, les biens matériels sont d'actualité et votre vie intérieure aussi importante.
7: Poisson, une relation prend de plus en plus d'importance dans votre vie.
8: Et pour nous tous, on vit plus léger, on essaie.
0: On a pris bonne note de tous ces conseils, on va essayer, Catherine, de les mettre en application.
6: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici Matin,
6: Isabelle Donignat.
0: Bonjour tout le monde. Salut à toutes et à tutti. On est content de vous retrouver ce jeudi 8 octobre sur Via Stella. C'est parti pour 1h45 de programme. On vous lâchera juste avant le forum et on restera évidemment avec nos auditeurs jusqu'à 9h. Nous, c'est Nico Di Giacomi à la réalisation. C'est Alexandre Antonini pour l'info, toutes les heures. Bonjour.
9: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et Camille Parsi qui en alternance nous présentera l'info. On parlera au chapitre du rendez-vous anti-arnaque de la Banque de France avec des escrocs qui tentent de se faire passer pour elle pour vous soutirer quelques deniers. Audrazo fera le point sur cette question. Et puis nous retrouverons comme à l'accoutumée Michael Andréani pour un portrait réalisé entre Bastia et Spelonkado. On découvre une agence de communication à travers Pierre Ridolfi et son témoignage dans l'écho d'ici. Ne ratez pas Paul Turki Duriani, son billet d'humeur porte sur l'éducation et la destruction. Enfin, comment les enfants aident lorsqu'ils sont petits à la maison? J'ai envie de vous dire jamais donc, mais paraît-il que Marie-Elisabeth a rencontré des individus, des têtes blondes qui mettraient la main à la pâte. J'ai hâte de les entendre. Per momento, signori mezzo, ritroviamo nostro nutidiale, Alex, buongiorno.
9: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E dire un ultimo adio a Antonio Diose tra emozioni e canti e sciacamanade.
9: I funerali di su monumento di Canzona Gorsa, smarrita 94 anni, hanno adunito assai artisti e rincurbar, fra i quali Diana Salige, di Francine Massiani, Eric Matteo, anche Patrick Fiori, un'ultima cantata, sino a Piazza Ieja, due pareci canzoni di ciò si sono state riprese in gira. Gauche, frère Roger qui sort alzate et quella di uso fratello Gianno. Ah, nous sintaremo da qui a poco nous restu di attualità e negoziazione tra Air Corsica e so piloti che hanno sbucato a Nanta Nunda greva che in principio su Benari e dunque mantenuta o traffico sarà disturbato a parte di da umane e a direzione di ci aveva fatto proposizione importante ai piloti fra altre una crescita di epaghe di parecchie migliaia d'euro per Roma di 2027 una greva che sa fa che in un contesto Tesu, per compagnia, con 5 di 7 terre immobilizzate, ciò che costa circa 1 milione per mese. Tutti i passaggeri concernati saranno informati a parte di oggi. Avvio d'altre compagnie per rinnovare s'affittati per mantenere un servizio minimo. Per parlare, riceviamo stamane il presidente dell'ufficio di trasporti, Jean-Félix Acquaio, il nostro invitato, autore meno un quarto di G, un ultimo addio, Antonio Ciosi, e ritraiamo di ogni conti e chaque manate pare che voce che si sono alzate è quella di noi e di uso fratello Giannu.
10: No, gli sono d'Antone ha sofferto come cantaore, me è partito un Parigi di tempi, senza soldi, senza mistero, senza nulla, me la. È stata ora vedendo, me la. Voleva cantare, ha cantato, ci è riesciuto, ma è stata ora, me la. La vede? Dopo la corsa che l'ha salvato, la canzone a corsa che l'ha salvato. E gli ho corsi che è così, c'è stato abbagliato a vedere urme. E la canzone si canteranno sempre. Il prigioniero canteranno tutta la sua vita, i giovani. Sempre. Rimersia di tutta la gente che si venuti a rendere stomace qui che l'abbiamo fatto, che l'abbiamo reso. Abbece a tutti, abbece. Posso un'altra volta a qualche paese, faremo un'altra festa, qualcosa, vedremo.
9: L'intervista, articolo e filmetto di Roland Frias, da ritrovare dans ta stradella ici, RCFM.
0: Paul Félix Benedetti, palese a un accanimento giudiziario.
9: 5 giorni dopo essere messo in esame per violenze volontarie in tua moglie, per aver tenuto parere l'uso codice di telefonino, o Gabi Maccia è corso in fronte, ma è certo si è esprimato per la prima volta in pubblico mentre una conferenza di stampa. Paul Félix Benedetti contesta i vati che gli sono rimproverati da una centinaia di sostegni nella sala dell'anziano tribunale di Sarte. Ha palizzato un'interpellazione militarizzata in luglio e una procedura a capascopo di imbrutarlo. Sobugata maestra Algia Fasai Codaccioni, che era l'annullazione di assommessa in esame, dicendo che il procuratore Daiaccio ha palizzato il segreto di distruzione. Tre lagnanze sono state borse da Paul Félix Benedetti a Zodivese.
0: Gilles Giovanangeli, invitato e riserva di contrasto l'emissione di Via Stella in partenariato con RCFM.
9: Il presidente dell'esecutivo di Corsica fra l'altro ha minato le questioni in giro al clima sociale che lo siano i trasporti in Corsica Line e in Corsica, ma anche in dei licei con una riunione a rimane tra i liceani, un ritornato a collettività. Gilles Giovanangeli ha annunciato un investimento di 100 milioni e 95 anni per i licei, altro soggetto ha minato statuto d'autonomia che dovrebbe essere contrastato al Senato a fine di un mese. Gilles Giovanangeli dice che un fiasco non sarà mica senza conseguenze.
11: No. Pensiamo, travademo per che questo progetto sia votato e usinato, perché per noi, per la Corsica, è qualcosa di importantissimo. Ma se domani i senatori votano contro questo progetto, come l'abbiamo sempre fatto, ci daremo le nostre responsabilità, continueremo a lottare in favore di l'autonomia e di responsabilità in Corsica e non capiremo mai in onda.
12: Ma temete che lo si passasse qualcosa, non so, niente in che rugio o una ripresa di lotta armata?
11: Ciò che io penso è che sarebbe un scombuio politico tamanto e che forse quando aggiustiamo un problema politico, un problema sociale, economico oggi in Corsica, vediamo che forza da sbucare non ha qualcosa di maggiore e di importante in termini di crisi. Si passerà forse movimenti sociali, economici, politici e che la gente sa da muovere.
9: Contrasto un'emissione da ascoltare stasera settore a Nanta Londa di RCFM. Il responsabile di Abarte Medior non può essere negato di polizieri unità era in corso in principio di settimana, è venuto a sostenere i polizieri che domandano effettivi in più per assicurare la sua missione. Per farsi un'idea, in Ajaccio la Polizia Nazionale gestisce 80 km quadrati, quella di Parigi 100, ma di notte solo 2 squadre di polizia sono in azione in la città imperiale. Troppo ebule, dice un rappresentante sindacale, che rigreta di no che i rinforzi per lotta contro il crimine e la droga promessi da Gérald Darmanin non sono mai giunti. Parawa, infine, in Bonivazio, i velieri di Giro di Corsica fermano in porto, decisione pigliata colpa o timpaccio. A partenza deve farsi stamane, riportata a un minimo stasera, 6 ore. 44 battelli sono ingaggiati nel suo Giro di Corsica a Vela.
0: A dopo. 7h30 pour un autre notizial.
13: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.course.
0: C'est aussi de à l'Oriente, profiter de un tempo à Sulanadou, Studio, in Belgique, qui quelli qui campano à Punante, ou in Ugentro di Agurciga, conosceranno un cielo assai grigio, coberto, pioverà abbastanza in montagna, soprattutto, e poi siamo in giallo, a Zabede per Udampura, le odie torna, calano ed imperadure, bintizeti gradi a Ubiu, per a bord di mare all'Oriente, e bintiguatro a Punante, in montagna farà piuttosto tra di giotto e bintigradi odio, e poi aspita di noi qui a Libeccia da Sofia a Nanta e Goste di Balagna in Bocchi di Bonivadio e sotto la quade.
6: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ici. A Castagna, Cugogian Camelo Pasquali.

0: La petite lady, avant de retrouver Kinebens.
1: Ici RCFM.
0: E cosa va genuidide lì in casa per aiutare i sobaranti?
2: Salute! Oggi parliamo di un ruolo di Zideli in casa. Aiuta i sobarenti a lugare i safari, parti di ba a uida di famiglia, può essere una maniera d'imparare e anche di ingranda. Giulia Maria e Antone ne parlano.
3: Tu l'aiuta i sobarenti, perché dopo sostan chi barenti, fa giù a gugina, fa giù in moletti, fa giù di orte a poussière, da giù a qua è biante.
4: De orte più un pinello per caccia tutta la polvere non ta in due metto i libri e nata la mangia ma
3: se metti dappertutto i due affari Antone sia tutto da luga perché se io dovrà da luga vuole dire che sono i due affari perché i due non può mica luga per esempio le un pinello piano di ventura e che c'è Micaelo che l'ha fatto e che ha domani punisce a Elo.
4: Io sono l'esclavo di un mofradello, allora faccio ciò che mi dici. Mica di un mofradello, di un mofradello. Elo di un morre.
2: E qui Giulia Maria compie con belle parole.
3: C'è una maniera di ringraziare. Io la ringrazio i suoi parenti, a sua mamma, a suo babbo, a sua mamma, a suo babbo, a suo tati, a suo tonton.
0: E io voglio campare questi zideli. Giulia Maria e Antone al microfono di Maria Elisabetta. Marco Biancarelli, giusto, non so dire droit, Paul Turchi d'Oriagne.

0: Per quello che non ci può non essere un nostro amore con elegante.
1: Voilà pour vos 60 ans.
2: C'est bel lyrique, ça c'est le plus beau cadeau.
1: Marthe également nous dit bonjour, je rêve d'aller à Florent, je rêve de voir Fayet en concert dans une grande salle, je rêve d'avoir un moment à moi, un moment où on me prend en charge, où on me chouchoute comme une star. Pourquoi ne pas tenter ma chance alors? Je rêve un peu, mais bon, pourquoi pas? Alors après, je tourne à Vreguenza Mort, à qui je dois sentir tout hier, n'y est pas souillé. Elle croise les doigts. Écoute ici, Marthe, Ingoagno. Voilà pour les premiers messages qui nous arrivent. On va jouer ensemble. Il vous l'a dit. Il n'y en aura peut-être pas 60. C'était beaucoup trop pour la production. Mais quelques-unes de vos places ont déjà été mises en jeu à la radio et ont connu déjà un énorme succès. C'est logique, puisqu'il y a le package total traversé entre Bastia et Livourne, transport entre Livourne et Florence, concert avec deux places à chaque fois. Vous dormirez le soir à bord de la compagnie des bateaux jaunes et vous allez profiter d'un très beau week-end à la fin du mois. Tentez votre chance dans exactement 10 minutes. Félie, au niveau du répertoire, ça a été difficile de choisir ce que vous alliez proposer ce soir-là?
2: C'est toujours difficile.
1: C'est toujours difficile.
2: C'est toujours difficile parce qu'on a 40 ans, 45 ans presque de carrière, j'allais dire. Et donc, de nombreuses chansons, comme vous le savez, écrites et tout. C'est toujours très, très compliqué de faire un programme. Mais bon, forcément, on y arrive à un moment donné. Et il y a des chansons qui sont privilégiées plutôt que d'autres. Et puis, il y a les incontournables, bien sûr, qu'on est obligé de faire pour ne pas se faire lyncher après les concerts.
3: Ça, c'est important. Est-ce que, comme tout anniversaire, il y a normalement des invités, des cadeaux, des surprises. Est-ce que ce sera le cas là-bas?
2: Ah, ce sera le cas, bien sûr. Oui.
1: Et oui. Ce sera même le cas dans le bateau, je crois.
2: Le bateau, ça, alors tout le monde attend ça avec impatience. Au retour, il y a un concert scène ouverte avec, bon, moi, bien entendu, je serai là, mais je sais qu'il y a énormément de musiciens et de chanteurs de groupes qui font le voyage avec nous pour faire ce concert au retour. Ça va être, je pense, un moment magnifique.
3: C'est un des plus beaux projets de votre carrière, d'imaginer comme ça, décentraliser un tour de chant, emmener avec vous au loin des personnes de notre île pour vivre ce moment.
2: Oh, je ne dirais pas que c'est le plus beau projet. Peut-être que ce sera le prochain, sûrement. Voilà. Mais le beau projet, c'était quand Duantère Amoureux qui m'a dit un soir, parce que je sortais d'un groupe des Esourgentes qui venait de s'arrêter, et il me dit, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, je lui dis, je vais faire un groupe. Ah, il me dit, Torn. Non, il faut que tu fasses une carrière solo. Hein. Ah, d'accord. Bon, je n'avais pas du tout prévu ça, mais ça, c'était un beau projet.
4: Pourquoi MAF Pro ?
5: Parce que jusqu'au 29 octobre, pour vous les pros, c'est jusqu'à 100€ offerts pour tout nouveau contrat multirisque pro. Et si vous êtes déjà client MAF, c'est jusqu'à 150€ offerts.
6: MAF, MAF, MAF.
7: Je préfère la MAF.
5: Conditions sur maf.fr.
8: Du 2 au 11 octobre, Happy Week vous ouvre les portes de la filière apicole. Partout en France, rencontrez des apiculteurs passionnés. Découvrez leur savoir-faire et tous les trésors de la ruche. Mangez du miel, savourez la nature. Plus d'infos sur happyweek.fr.
9: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
10: Ici Matin,
9: Isabelle Donignat.
1: Satori Mezzo, Alex Antonini, bonjour.
11: Bonjour Isabelle, bonjour à tutti.
1: Principiamo su notizia le cua greo di piloti d'Air Corsica.
11: A direzione di compagnia ISO piloti un somica da consenti saranno in greo a partire da umane che non la rivalizzazione di ISO paghe e un ritorno di vacanza a quale avevano rinunciato mentre si due anni. A risera a direzione ha spiegato che l'aveva fatto un massimo di ciò che lo podia con una crescita di parecchie migliaia d'euro pa uomo e pa anno a partire di 2027. A presidente di Consiglio di sorveglianza Air Corsica, siga Marie-Hélène Casanova Servas, chiamava ognuno abbia le sue responsabilità.
12: Oggi la scelta di piloti d'Air Corsica e di va a greva, malgrado una situazione d'Air Corsica che tutto il mondo conosce oggi, qui la crisi dell'avio a terra, che tutto il mondo sa, i piloti hanno fatto la scelta di a greva. A direzione a fatto la scelta di i proposti sono stati fatti, sono corretti e veramente corretti e io allora, penso una sola cosa: Air Corsica è una compagnia di servizi pubblici, noi abbiamo la cercata di fare tutto per mantenere su servizio qui i corsi che devono andare a Marseille o in Parigi per farsi curare devono pure parte. Oggi non è mica sicuro questa greva qui. Ognuno deve pigliare la responsabilità. Io è ciò che penso.
11: E tutti i passeggeri concernati saranno informati a partire da oggi. Avvio d'altre compagnie appena erano affittate per mantenere un servizio minimo. Per parlare, riceviamo stamane il presidente dell'ufficio di trasporti, Jean-Félix Acquaviva, e il nostro invitato, autore meno un quarto.
1: Una buona notizia, se osi d'imbitura.
11: E con una calata tra 12 e 18 centimi per un litro di carburante da qui a poco, detto che l'ha assicurato a riserva il primo ministro, una calata che è possibile grazie a messa a disposizione di 10 milioni di barili pigliati nelle rimesse dette strategiche della Francia, o di retto per permettere la subarazione di 3 mesi deve essere cifrato da qui a poco.
1: 5 giorni dopo la messa in esame, Paul Félix Benedetti ha tenuto una conferenza in stampa.
11: O Gabi Maccia di Cor in Fronte, Mary Sartes, è esprimato per la prima volta in pubblico mentre una conferenza in stampa. Quasi avvocata e o Mary Zirubia, Jean-Claude Lucchini, per denunciare un accanimento giudiziario. Ben al discorso, un giornalista è stato messo in esame per piazzato sotto controllo giudiziario per violenza non da sua moglie e per aver ricusato di dare uso codice di telefonino in guardia custodia. Paul Félix Benedetti contesta i fatti che gli sono rimproverati, ha palesato un'interpellazione militarizzata in luglio e una procedura che ha scopo di imbrutarlo. Tre lagnanze sono state borse da Paul Félix Benedetti a sua difesa.
1: Dopo 3 giorni di mobilizzazione, i liceani eletti nel consiglio accademico di 8 liceani erano aduniti ai rimani.
11: Un'ora e mezzo di discussione per ascoltare e preoccupazione dei liceani e condizioni materiali e sociali in stabilimenti, l'orientazione con la difficoltà di Parcoursup, presenti mentre su scambio una 15 i liceani, lauda di Celis Bragia, consigliera esecutiva in carica dell'educazione, rappresentanti dell'educazione nazionale, a rettrice Natalie Mons, Teo Mariani e Lewin Terminali, in un litigio Bonaparte, dice che i liceani sono stati intesi.
4: Abbiamo parlato di tutte le rivendicazioni di tutti i liceani di Corsica. Il gamba di liceani in liceo, per esempio, il caldo in estate, il freddo in inverno. Siamo assai contenti perché per noi liceani ci sono assai progetti che hanno da essere messi in piazza di climatizzazione, di brasseur d'air, barriere anti-UV, o bel gamba di liceani, a partire da fine di l'annata. Oggi non abbiamo mica troppo avuto risposte, ma hanno ascoltato tutte le rivendicazioni, ciò che ferma di questa riunione.
11: E poi in un solco di decisione di governo, Natalie Mons, rettrice di Corsica, ha annunciato che si tenerà oggi un tempo di scambi tra liceani e aso direzioni non in stabilimento. E bultemo non tasse rivendicazione dopo un nostro notiziale di mezz'ora dell'emissione di redazione con Patrick Vinciguerra e i suoi invitati in curbare voce di Canzona Gorsa hanno accompagnato Antonio Ciosi per il suo ultimo addio. I funerali sono stati celebrati ieri dopo mezz'ora in presenza della sua famiglia, di vicini e di passionati venuti da Corsica, Zane e anche di un continente. A lunga messa Diana Salicetti, Francine Massiani, Patrick Fiori, Muvrini, Diami, Tavaglio, anche Eric Mattei si sono aduniti per fare un ultimo omaggio a suo monumento di Canzona Gorsa.
1: E poi abbiamo il piacere di avere Feli con noi stamane.
11: E Feli a Ramintemo che sarà in concerto 31 d'ottobre in Firenze, ma che c'è di no un nuovo compare della 40ª edizione di Teleton. Più di 140 animazioni sono al programma, sino a Faraggio qui in Corsica, e per sostenere fra l'altro a ricerca medicale contro le malattie rare. Per questo anniversario portate un progetto speciale. Feli a reedizione di Un Fior d'Aliso torna 15.000 dischetti in più, una canzone che c'è esciuta 30 anni fa in duetto con Marijo Allegrini, tanto aveva permesso di raccogliere 15.000 euro. Torno una volta, sperate che i Gorsi si mobilizzano.
2: Speriamo, e poi io ne so quasi sicuro, perché si sente che a solidarietà i Gorsi si sa che sono sempre in giro per un esempio hanno muovato ad Antandria, dunque un'operazione solidaria, e abbiamo raccolto non so quanto mercanzie per ogni associo, dunque quest'anno sono 15.000 CD, le dette single, con parete particularità, un QR code da redu per portarci in una valigetta di pedagogia, con la canzone, un oblebaco, un destro, infine, per aiutare insegnanti a parlare di un rettorato, in partenariato con il rettorato, abbiamo messo un piazza qui con il rettore Paolini. E dunque è un'operazione solidaria ma pedagogica in giro di sicuro a lingua corsa e a cultura corsa in generale.
11: Mi scai tu, ma o musa, oggi che in suo contesto o cinque di difficile parlo ognuno, come mobilizzatore nei corsi? So contunque abbezzi di questa mobilizzazione?
2: Allora, è una sfida per noi, sicuramente, ma c'è una squadra che attenzione, che lavora assai, a squadra di l'AFM, che può condividere sicuramente, la sua presidente Catherine Chateau-Arthaud, e fermo a Pinuccia Vamia, e ci vediamo due o tre volte per settimana, giusto appunto, per parlare di tutti questi problemi in giro a situazione, o di Inca, ma si sente che aiante anche delle poco, ma danno gli stessi per solidarietà, e infatti siamo fieri ai 40 anni di l'AFM, un si può parlare che beh di Sassu Giusti e di ciò che li vagino e di l'avanzata della ricerca.
11: Felice di con noi, sino a ottobre stamane arramintiamo di noi che circa 100 famiglie sono accompagnate in Corsica dal Teleton, e l'anno scorso il Teleton ha raccolto più di 584.000 euro.
1: Arrivederà Diabi, Alex, a dopo.
11: A dopo.
1: Ottobre e mezzo. E torremo in un quarto di sicuro per l'imbidato di redazione. Tempo estroso, studioi.
13: L'infotrafic avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Giornata scoperta da se osi di all'Oriente. Providerete di un tempo piuttosto assolanato. Quelli che campano a Ponente o in un centro di Corsica conosceranno un cielo piuttosto grigio, coperto e pioverà di nuovo. Siamo in allerta giallo per il temporale, oggi calano ed imperature e si pesa un libeccio.
9: Ici RCFM.
14: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Libeccio aspita di nei luoghi sposti abituali e poi tanti messaggi di un di noi per i vostri 60 gandelli felici, quello di Jean-Pierre per esempio, che vi prega da Svizzera un felice anniversario. Bonjour RCFM, bon anniversaire à mon ami Feli de la part de son ami suisse Jean-Pierre.
2: Jean-Pierre, magnifique.
3: Vous le remettez au moins.
1: Amitié. Et puis Christine aussi, joyeux anniversaire à Monsieur Feli. Bon, je ne vais pas tous les lire, sinon on ne va pas pouvoir jouer ensemble.
3: Et oui, puis alors c'est une pression particulière aujourd'hui que j'ai personnellement sur les épaules, parce que, on vous l'a précisé depuis qu'on a ouvert cette antenne, en tout cas à 7h, il y a un des cadeaux les plus jolis de l'histoire de notre radio, puisque vous pouvez gagner, si vous répondez justement à l'énigme qui suit, et surtout si vous êtes les premiers à répondre bon au standard, eh bien le voyage pour aller rencontrer très félicité sur scène avec le bateau, les nuits à bord du bateau, on l'a dit, et les places de théâtre pour deux. C'est un cadeau évidemment exceptionnel, avec une énigme pour le coup un peu plus complexe et c'est mise en lien. Aujourd'hui, écoutez bien, ça commence. De la pastèque. J'ai pris le nom lors de mes premiers jours florentins. Désormais, me voici doyen de ceux qui passent de cour à jardin. Et si une bombe enflammée signait mon ouverture, je rends aujourd'hui hommage à un grand dramaturge. Qui suis-je ? Je n'en dis pas plus. Le standard devrait, lui aussi, normalement, s'enflammer.
1: Regardez-moi le regard qu'il me jette. Comme si j'allais glisser un nouvel indice, il m'a fusillé noir. Avant même que je n'ouvre la bouche.
2: Cette fois-ci, je me tais, moi, parce qu'au niveau bourde, je suis pas mal.
3: S'il vous plaît, puis vous n'allez pas partir à Florence comme ça. J'espère, pourquoi pas.
1: 04 95 32 22 22. Si vous avez une réponse à proposer, bonne ou mauvaise, rejoignez-nous. Julie Nigoli vous accueille au standard. Nico Di Giacomo, il se fera un plaisir de vous passer à l'antenne.

0: So de chour en Inter CFM e un utilizzato Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti i piloti del corso che in greve a partire da domani e a direzione di CFA ha fatto proposizioni importanti ai piloti, fra altre una crescita di paghe di parecchie migliaia d'euro per Roma di 2027, una greve che si fa in un contesto teso per compagnia, con 5 di 7 atterri immobilizzati, ciò che costa 1 milione per mese. L'insieme dei passeggeri concernati saranno informati a partire di oggi, avvio ad altre compagnie per rinnovare la fitta e per mantenere un servizio minimo. 5 giorni dopo essere messi in esame per violenze volontarie in Somalia, un capimaccio di corri in fronte Mary Sartes esprimato per prima volta in pubblico in una conferenza di stampa. Poi Felix Benedetti contesta i vati che gli sono rimproverati, ha palizzato un'interpellazione militarizzata di luglio e una procedura che ha scopo di imbrutare. Le tre lagnanti sono state porse da Paul Felix Benedetti a Zodivese. Un tempo di scambio tra i liceani a direzione di ogni stabilimento, dietro che l'ha annunciato ieri a Retrice e Gorsiga, mentre una riunione del Consiglio Accademico di Avita Ligiana, una decisione che si iscrive nello solco di un governo. Dopo 3 giorni di mobilizzazione, una trentina di liceani presenti hanno potuto esprimere tante sue inquietudini in giro a condizioni materiali e sociali, ma di nuovo tante l'orientazione con Parcoursup. Le levi sono soddisfatti di suo scambio, ma fermano con tutto prudenti per seguire. Parleremo di sa derga di liceani dopo un utiliale di mezz'ora. Patrick Vinciguer ha ricevuto in dell'emissione a redazione Anne Malca, a provvisore di un liceo giocante di Casabianca in Bastia, Catherine Campocas, una professore, e Joseph Battisti, gli scolari in terminale. Infine in curva a bocce e bocce di a canzone gorsa hanno accompagnato Antonio Ciosi per us ultimo addio. I funerali sono stati celebrati dopo mezz'ora in presenza di sua famiglia, di suoi vicini, di appassionati venuti da Gorsi Gazzana e anche di un continente. A lungo a messa parecchi artisti si sono aduniti per fare un ultimo omaggio a suo monumento di canzone gorsa.
0: Grazie a sai Alex, vi ritroviamo a 11 giorni per un altro notizialetto. A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Il tempo oggi con una vigilanza gialla che continua di acquate inondazioni fino a mezz'ora in Corsica, fino a 10 di sera per un fenomeno temporale, possa giusta una vigilanza gialla per vento a partire da 6 ore di sera. Prudenza più maggiore è raccomandata. In Corsica sottano cielo grigio tutta giornata con temporali possibili e acquate. I gomoli più forti possono essere intorno a 25 mm in montagna. Uente a ponente, mezz'ora ponente abbastanza forti in regione di Portivo. Con bufolati intorno a 65 km all'ora durante la giornata, i temperature più alti sono tra 17 e 24 gradi, 13 dell'interno, e poi in Corsica soprano cieli assai coperti con acquati tutta giornata possibili, un rischio temporale scudino appena debole in altra parte occidentale del dipartimento Rodiano Bastia, cioè l'interno. L'acqua per ciò che tocca il gomolo più alto aspettato in dell'interno è di 15 mm, un libeccio è moderato con bufolato intorno a 75 km all'ora per certi luoghi in da giornata, e le temperature aspettate oggi sono tra 22 e 25 gradi, 12 sono aspettate in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec encore un beau programme qui vous attend. Les Girandoulas, on y a entendu Dice, nous serons du côté du domaine d'Ilalioui à Aregno. Également au programme RIP avec Evelyne Fontana et la bergère chanteuse Laetitia Giuntini. Quelques idées de sortie, pourquoi pas, dans votre agenda. Et dans quelques instants, nous recevrons à nouveau le chanteur Félix qui fête aujourd'hui ses 60 ans et qui, vous le verrez, va encore vous gâter comme ce matin avec Isabelle Donignaz. On vous offrira dans quelques instants un très beau cadeau, ce voyage pour deux personnes avec la Corsica Ferries, avec cabine, navette aller-retour Livourne-Florence et deux places pour le concert au Théâtre Nicolini dans cette même ville magnifique de Toscane pour la représentation du 31 octobre à 16h30. Et je vous rappelle que le 60e message vocal sur WhatsApp remportera donc le lot. S'il vous plaît, par contre, je vois que souvent la même personne envoie 4, 5 et 6 messages vocaux, ça ne compte pas, vous ne comptez qu'une fois, donc merci de ne pas spammer WhatsApp. Voici Talk Talk, It's My Life.

0: RCFM, l'invité.
1: E un giorno veramente speciale non per CFM, mica solo per noi, ma per Felici, oggi è il suo anniversario, 60 anni di già, felice anniversario, Veli.
2: A ringraziarvi, Michele, sono felice di essere con voi, di sentirvi e di vivervi, qui i miracoli di tecnologia oggi.
1: A bocca di Vizzaro non ha più segreto per noi.
2: Esattamente, a ringraziarvi assai.
1: Allora, prima di passare a un nostro famoso yoga che siamo inondati da messaggi di WhatsApp e ringraziamo tutti gli ascoltatori che vi pregano a decine e decine felice anniversario Veli, di dire che veramente è una marca d'affetto veramente forte.
2: Infatti stravaggiando da voi più di 40 anni ci siamo liati d'amicizia infatti parecchi a niente e so che c'è di meraviglioso c'è che a niente che hanno a metà o forse anche appena più vecchi hanno fatto i violi e oggi c'è una zevida che si va così e mettiamo su viaggio che noi proponiamo per Firenze il primo concerto è stato completo subito di una marca d'affezione profonda per me e non so mica come a dire voi ringraziare veramente a tutto il mondo a già cercato di cantare beh, quella in Firenze sarà già mica male
1: sicura vi siete approntati alla stessa maniera che sempre per tanti anni per sul doppio concerto di Firenze c'è quantunque per rapporto al luogo per rapporto all'avvenimento all'anniversario una maniera di va appena particolare.
2: Ah, sicuramente che ci sarà qualche sorpresa cioè in radio durante il concerto, ma io a sapere ho sempre detto che per me non c'è mica speranza di cantare in Tocchi come ho cantato quest'anno o in Lolmo o in Albidreccia e di cantare in una sala a Pinuccia più prestigiosa in radio come o Ataclan o Casino de Paris o a Firenze. Sicuramente che se non avessimo la volontà di fare questi concerti fuori e nelle sale appena non ci abbiamo conosciute e noi ci dà conosciute in noi come Parigi, Firenze o altre di che non avessimo a volontà di va campato a Pinuccia a lingua e a musica e a canzone al di là di confine e a Corsica. L'affare di chi a sera a 8 ore e mezzo un concerto è colmo ma che di corsi non c'è che tre italiani a sera perché non c'era più piazza e dopo mezz'ora c'è un eboghi di italiani di gente di Firenze che vengono con noi dunque sarà come tutti gli altri concerti un momento proprio di spartire come sempre e poi c'è il famoso concerto a un ritorno, non a un atello e così so che ci sono parecchi musicanti di noi, musicanti cantatori, ma ci sono di tutta la Corsica che facciano un viaggio e un indomani saremo tutti insieme non a scena di un atello e così vi posso dire che c'è una campa sì, Agni. Un mare bello
1: sicuramente ma è vero che qui è una bella richiesta di dia dunque su concerto di azera di dia colmo che chi di noi interessante e forti quando le ci sono unimenti così che esce da quadro ordinario i gorsi si mobilizzano abbastanza in furia che si è visto tipo un pezzo tipo sempre non ta concerti non ta unimenti sportivi e che è qualcosa che continua di
2: Ah, è qualcosa che continua. A Vigi appena Nanzo ci sono gente che so che hanno fatto a sua vita e che oggi aggiungono mica vecchi, ma hanno i violi o Eva Mie che si impegnano in noi. Ha giovato un giro quest'estate a Vigi a Nanta Ostronde, ha giovato un giro dove ha ritrovato veramente lo spirito di Nanzo, di quando abbiamo principiato. Ha visto giovani impegnati a preparare un certo, a mettere a andare a fissare. E poi, più sempre, più da voi quest'estate, se esempio, di un certo in Nalandu. Dove c'è stata una mobilizzazione per il convento e questi infatti non era mica solo eravamo forse una usina o una quindicina a fare questo concerto ma io ho visto gente giunge da Corsica Sana e giovani do ubu mesiono, ma pari un formigoleggio, e questa è meravigliosa. Dunque, sicuramente che i corsi sono quantunque esse gusti quando lo giure.
1: E ti va tu una canzone insieme a Diagmo Vusina, Corsica Italia, yeah, che di noi con un ponte veramente tra i nostri spondi. E sa riflessione di noi, perché potessi partire a sempre un regretto di dire che qua vicinanza di la lingua tra la lingua corsa e la lingua italiana. È vero che era un peccato che l'artista corso ci la facesse nemica produce sicura, voi a letti la va. E di non una forma di riuscita, una forma di scopo riuscito.
2: Allora, ci pare a fare di sicuramente. Un nemico facile perché, se noi siamo proprio vicino, abbiamo un esempio, siamo aperti di domenica con un fratello in Firenze per riunione tecnica, eccetera, e siamo stati sino a merti, ma parliamo in che rudio, nego merci, noi parliamo corso, di tanto in tanto cerchiamo di mettere una baula italiana che non conosciamo, ma non c'è problema, ci capiamo, ma proprio è. E siamo, come la dice la canzone, c'è un'alea, infatti si sente alea di cultura, si sente alea di la lingua, come la dice donna la canzone, lingua quasi stampa ladina, si sente tutto. E dopo andare a fare un concerto con la ciurerebbe sicuramente a passare per forse casi di promozione, c'è la principia, e questa e ha sempre vigliato da vicino il lavoro che l'ha fatto Stefano Casalta, a quale rendo omaggio stamane, che l'ha fatto qua in Italia, che era sempre ricevuto, infatti ha principiato e mette una pietra, la fa un si buono va che così sicura, anche se lui ci sale a gusti di lingua e di cultura, ci andrà a convincere a niente, e spiego che quelli che saranno nella sala, dunque uomo mezzo, perché a sera c'è poca gente italiana, ma ci sono dunque c'è gente italiana, ma di noi giornalisti eccetera, spero che lui ci sarà una seguita, perché a me mi pare logica, infatti è più logica che Parigi e qua i Gouranca.
1: Feli, allora, abbiamo domandato all'ascoltatore, l'abbiamo dita per il nostro yogo su bello iado che vorrei galetti in qua Corsica Feris, di manda missa di Ugali in tanta WhatsApp, e abbiamo dito il 600° vincerà il iadio, l'abbiamo su missa di, l'abbiamo da ascoltare subito.
3: Buongiorno Feli, felice anniversario. Nous avons déjà laissé un message avec ma fille Nadia ce matin pour pouvoir participer à ce magnifique cadeau. Un petit merci, un grand merci pour tout ce que vous nous offrez depuis tant d'années. Et pour moi, ce serait un plaisir de pouvoir offrir ça aussi à ma fille, qu'elle puisse partager ces merveilleux moments auprès de vous, de lui faire découvrir un peu plus la musique, les traditions dans laquelle elle est déjà bien imprégnée. Et encore un joyeux anniversaire et merci pour toutes ces émotions transmises depuis tant d'années.
1: Facci piacere.
2: Ah, facci piacere, quindi di nuovo un bello regalo. Mi ricordo dunque di stamane di Agiuccia che ha cantato a Nantalonde. I più belli reali sono questi, sicuramente. È come un messaggio di Amo Violina che mi manda: Babbo, felice anniversario. Dunque, siamo appena in l'emozione, ma a Vigia Nenzu, abbiamo fatto piano piano. Infatti, abbiamo fatto va mia senza esagerare.
1: Angélique, je crois qu'elle est avec nous par téléphone d'ailleurs. Bonjour Angélique.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Felicitazioni.
4: Felice anniversario.
1: E felicitazioni. E ti vinto il radio.
4: Come?
1: E è vero.
4: Yes.
1: E non ci crediti mica.
4: Se mi felici, va. Aspettiamo da poi qualche giorno.
1: È fatta. Feli vi regala dunque questo iadio per due persone, dunque per Ostraviola e per voi. Dunque c'è la cabina, c'è il trasporto, il passevena tra Lione e Firenze, due piazze per il concerto al Teatro Nigolini per la presentazione di 4:30, e stata santa. Ferma più che a campasse allora.
4: Siamo felici, Anadea sarà contenta, veramente. Stamani mi domandava allora, avemo L'avevo andata in Firenze, e no, aspettano.
1: E beh, ouais, fatta veramente, siamo felici, felici, così ti ha pure sparto una bella stonda con la vostra viola angelica. Felicitazioni, eh?
4: Mi ringrazio veramente.
1: Felice, un'ultima parola, Angelique.
2: Felicitazioni, mi faccio assai, assai piacere, perché hai un teso a Igi a sa ugetta di Austra Viola stamane, e mi faccio assai piacere che va piede vinto oi o storiale, go vi faccio, ma allora di gore, proprio di gore. Vi faccio
4: voi. Merci,
1: mi ringrazio veramente. Vi abbracciamo di noi, una bella giornata, e poi competi pure in Firenze.
4: Allì.
1: Anche io. Un piacere averci. Beh, ovvedi, ecco, i due viaggi sono stati regalati, qui penso che siamo venuti assai contenti, e poi per voi il lavoro è ancora gonfio, qui a preparazione da continuare, per un concerto, per le due rappresentazioni, qui fine il 31 c'è torna a strada.
2: Ah, fiamo ripetizioni, ieri sera eravamo in ripetizione con i gori, ripetizione con i musicanti che si avvicinano, ma tutto si prepara. Dopo quella la giornata è una giornata, perché due concerti, dunque ci manda i vari bilanci, Cabunenzo, eccetera, eccetera. C'è un'organizzazione, ma la squadra è bella, c'è una squadra che ha un sorriso, e dunque ci va più volentieri. Ecco.
1: Grazie tanti, io ve li torno un felice anniversario, e mi ho passato una bella stonda con l'Interci FM, e poi ramintemo 31 do troi, 4 ore e mezzo, 8 ore e mezzo, si concerto in Firenze, e poi sa bella grugera con la Gorsica Ferise, o concerto di un ritorno non tu battelo chi promette di noi con l'amico musicante e cantatore di sa, un fistone. A ringraziarvi, torna.
2: So io che vi ringrazio, Michele, a presto e un bacio a tutti, a ringraziarvi.
1: A presto, a un piacere. Dans quelques instants, nous retrouverons Antonio Di Celi dans les Girandoulones, juste après Fedi en live d'Aiguille.

0: On dit toujours en Interci FM. On nous dit déjà Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Disturbi da bene, domani non c'è l'ugur sui piloti del corso. Il Gadon Lagat, un preavviso di greve, sino al 16 d'ottobre. A direzione, i suoi piloti non sono mica da consenti, che erano una rivalorizzazione di esopaghe e un ritorno di vacanza a quale avevano rinunciato mentre si due anni. A riserva, a direzione, ha spiegato che l'aveva fatto un massimo di ciò che lo podia, con una crescita di parecchie migliaia d'euro per Roma e per anno a parte di 2027. L'insieme di passaggeri concernati da sa greva saranno informati a parte di oggi. Abbiamo d'altre compagnie, potranno essere affittati per mantenere un servizio minimo. Paul Felix Benedetti ricusa i fatti che gli sono rimproverati 5 giorni dopo sono messi in esame per violenze volontarie non tasso moglie. O Gabi Maccia di Cori in fronte Mary Sartes è esprimato per prima volta in pubblico mentre una conferenza in stampa ha palizzato un'interpellazione militarizzata di lui e una procedura che ha scopo di imbrutarlo. Savogata maestra Algia Fasai Codaccioni che era l'annullazione di essere messa in esame tre l'agnanza sono state borse da Paul Felix Benedetti a sua difesa. Quarto atto su giovedì liceani che torna una mobilizzazione a Zerga in licei ne parliamo dell'emissione di redazione dopo uno disagio di mezz'ora ma voltando a rivendicazione parla di eseguita di Samosa Patrick Vinciguerra riceva Anmalca capisabulimento in Bastia e Catherine Campocas una professore e poi un eleve di terminale Joseph Battistelli. Una buona notizia se voi siete in vittura con una calata tra 12 e 18 centimi per un litro di carburante da qui a poco di ciò che l'ha assicurato a riserva primo ministro una calata che è possibile grazie a messa a disposizione di 10 milioni di barili pigliati nel rimesse dette strategiche di Francia o di Gretto per permettere la superazione di 3 mesi deve essere cifrato da qui a poco. Infine in Bonivazio i veliri di Ogiri di Gorsica fermano in un borto decisione pigliata a colpa o timpaccio a partenza della fase stamane rimandata domani 44 battelli sono ingaggiati nel suo giro di corsa a vela.
0: A ringraziarvi Alex, buona giornata e a trovarci presto.
1: A presto, buona fine di settimana Michele.
0: A voi di nuovo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: On rappelle la vigilance jaune puis inondation qui se termine à midi. La vigilance jaune orage prend fin, elle, à 22h, tandis qu'une nouvelle vigilance jaune vent démarrera à partir de 18h pour l'ensemble de la Corse. En Haute-Corse, le ciel est très nuageux et menaçant avec des averses éparses en journée. Un faible risque orageux se dessine sur la partie occidentale du département ainsi que sur la région bastiaise et l'intérieur. On retrouve jusqu'à 15 mm de pluie sur le relief en cumul maximal. Le libellé est modéré avec des rafales atteignant 75 km par heure localement en journée. Température maximale en Haute-Corse aujourd'hui 22 à 25 degrés, 12 sur le relief. Et puis en Corse du Sud, le ciel est gris toute la journée avec des orages accompagnés de pluie. Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner les 25 mm sur le relief. Le vent est d'ouest à sud-ouest assez fort sur l'extrême sud avec des rafales en journée atteignant 65 km par heure. Pour ce qui est température maximale, on attend entre 17 et 24 degrés, 13 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Local, musique et bonne humeur.
0: Avis aux gourmands et aux gourmets, on vous offre de très beaux cadeaux en lien avec le Salon du chocolat et des délices de Corse de Bastia qui revient sur la place Saint-Nicolas du 16 au 18 octobre. C'est dans Induina que ça se passe. 3 places à prendre tout de suite au 04 95 32 22 22. On attaque, je l'espère, juste après De Palmas sur la route.

0: Bonjour à tous, je suis content de dire droit bien dans le talon de Avregwen Samor, sous nom Marodi Sobra Logo. Odie, Rigevi, moi, Carla Roque et Sonia Moret, et bien par là, dont libre consagrado à l'Obera di Duante Ramuro, qui, un libre échou d'un des l'édition de Alain Piazzolla, et par là, di sous Bouedon, et Magirka di Barla, di nous, di aso scrittore, et d'aso lingua, di aso scritte vera juventù, toutes ces canzones qui, compone nous j'irai du sous-libre, et pour parler Rémoino, Diazon Diadour. Alors, qui dit, j'ai offariso, j'ai oggi, dit l'Obera di Dionter Amuro, qui n'aime pas durante une orette, mais je t'ai senti canzone, mais je t'ai senti une poésie. Intente, et qu'un grand piéger, corrigé à Carla et à Sonia. Bonjour, nous.
1: Salute.
0: Bello contento di dirigere, vi un pezzo che contavo io all'emissione all'occasione di assortire di suo libro Gusti. Allora, prima o mando Govac e poi vi interremo forse una piccola sorpresa. È stato difficile tra me due di mettere tutto in un stesso luogo, tutte le creazioni e poesie e poi scritti no, di un terra murocchi. Carla, prima forse.
2: È stato un travaglione soprattutto che ci sono due parti, una parte di scritti conosciuti e l'altra parte di scritti inediti, dunque è forse sta scelta che è stata la più lunga.
0: Sonia, ho trovato un impegno in radio in suo lavoro, dopo è mentre appena non vendo, ma voglio dire, all'inizio come si è stato avvicinato, come si è presentato l'affare di questa partecipazione?
3: Di un affare, infatti, che abbiamo aumentato la storia qui, con m'impegnessi per l'opera che è pubblicata oggi e che è una contribuzione fra le più belle, ma è arrivata la nostra letteratura. L'affare concibia in 2016, quando noi lavoriamo con Dianteramo e con Carla e con Marina Rivoal, hanno un libro che si chiama Battistelle e che è un libro dove leggiamo le poesie, certe piccole poesie di Dianteramo e che sono illustrate. E a parte di questo momento c'è un'idea di oramai ce l'ha pubblicato tutto e ce l'ha fa sorte un libro che ribiesi l'obarazana di Dianteramo. E cioè sapere che alla prima Dianteramo aveva da partecipare a questo libro. E ben aveva una confidenza di che sicuramente se l'avessi partecipato, il libro era un altro libro. Ma è un cercato.
0: Perché che si è stato forse differente?
3: Perché sicuramente aveva portato ed magiche forse altrimenti. Sicuramente aveva portato a strafare perché abbiamo anche pensato che lo arreghi un ebogi di gumenti a non teso scritti e di un affare che lo già abbia guidato un chamica per me sui val.
0: A suggerimo noi i vostri fratelli, Carla?
2: Bella sicura, yeah. Quando è nato il progetto è nato con una squadra Sonia e i miei fratelli Francesco e Gian Paolo che hanno contribuito anche lì a nascita di questo libro.
0: Allora, stiamo a sentire Dianteramo Amuro che di un ridaio di un'emissione di anti tanto allora, fra tutto ciò che è Luigi ed interessante, ridenimo giusto un minuto così, o stiamo a sentire forse che darà una certa andatura all'emissione.
4: Ma so chi c'è, sai la vai a fare, ma di questo ci fanno una passione, beh. Che poi riesce pienamente bene. Non si può mica aspettare tutto, né dallo Stato né dall'Educazione Nazionale. Io mi sono messo d'accordo con la mia coscienza. Io ho sempre fatto di più. Qualcosa accanto sia in un associo, sia nelle famiglie, sia in un paese. Io sempre e poi continuo ad astruirmi quanto buia in questa lingua e a rivedere quanto buia nei mesi di buia da famparà nelle condizioni più belle. Di questa che ci vuole, che ci vuole, e sa passione che ci perisce. Ma le conosco, sai chi l'hanno? E sono sicuro che ci hanno essere avanzate. E d'altronde, se non si era mica segnato il corso. E quelli che dicono sempre il corso non si impara mica in scuola. Se non si era mica insegnato il corso, qual è chi può certificare oggi che gli ci fossimo, che gli ci saremmo tutti questi giovanottoni e sto mica la sommarità e chi trasmette nei suoi figli che avrebbero potuto parlare. A scuola puntello essenziale, mica lo so, ma è un puntello essenziale. E ci si va da un travaglio reale e magnifico, è fondito. E quelli che hanno segnato i buoi parecchi anni a San, che hanno vissuto avanzare e progressando gli insegnamenti.
0: Donc, d'un terre amoureux qui, une certaine émotion, nous dit des antéas aujourd'hui. Redouem, à ça, à ce cours, à sa démadiga, à ce cours, ben, a dit qui, au libre, bon, tout ça, sa madéria qui est consacrée à les idées, lui, est-ce que tu as forcé aux obris, mon impegne, ou engagement, ou noiseau, ou mica, l'idée a dit, qui tu lui as fait, a créé quelque chose, ben, pour les idées, les belles écoles, et qui tira, ben, tira nonda, manque quasi, non tira nonda, Carla.
2: C'est simple, il est juste à scrire, mais il est bien à dire, quand elle est venue da, à Mossa et aux étantes, elle nous est trop, à partir de Bacci, et a subito pensado à les idées,
0: a fatto la scuola in 73, in nostro paese,
2: a Loredo. Fatto, ecco, a fatto nos 73 una scoluccia estate, in duello, a imparato a idee o paese a scrivere la lingua moderna. Ci l'avevo capo guidando per idee o paese il corso di la lingua moderna e lo scopo maggiore era di diventare la lingua scritta nel patrimonio comune. Dunque, è lo come nada come nato il suo bisogno di chi quando lo si trova a bui famiglia campavamo fuori di Corsica, voltavamo l'estate e aveva su sa rama, a tempo forse si può dire di noi su pensiero che i sovioli non si trovino mica spiccati di isologhi, di asoiante e di asolingua. Dunque c'è stata una trasmissione orale naturale, ma arrivi tutto assai di noi a trasmettere la lingua scritta ai sovioli e dopo ha allargato sa tramandera ai sovaisani mai e dentro di così non scritto con suo bisogno di tramanda a mezzo a tutta sta lingua di us e tanta ci ha contribuito anche lui di sta maniera.
0: E poi interessante Sonia di Sente quando Luigi che a scuola un po' mica fa tutto ma ha un ruolo e un puntello Luigi esattamente così oggi tutto basta, mi è caduto, ma a sai cose passano per la scuola.
3: E quando lui rende questo omaggio a ciò che l'ha a scuola, a quelli che passano per la scuola per imparare la sua lingua, oppure per renderla più sola, più forte, più spannata. Quindi un omaggio che lui va e poi c'è sta fare così che è primoroso in deuso discorso di quello di abbassione. È difficile di...
0: Dice, c'è la fine un'abbassione, io
3: c'è la fine un'abbassione. È difficile di che un uomo di scrittura come lui era è scompertuto, ma è la sicura che c'è parecchie uie dentro sa scrittura e l'uomo è nutrito di tante cose. È bella sicura che arriva lezione a pro di l'insegnamento o va tu da Rizzasi a Madina e di Issi sta lingua come ne buemo va l'offerta a tutti a nutrito di noi vie di aso creazione di un affare che non si può mica spicca e verità di una verità quasi che ci barre manca di là
0: ma buon quando lo vegi e grandson e bere i giovani in generale che sono state cantate certe da felì l'idea o pensiero era sempre di duca sa gioventù di vassale adra lingua e gioventù.
3: Ecco, hai detto proprio ciò che è l'uggiore, c'è di noi questa spezia di impegno, c'è sa fare di a un certo momento si mette quasi al servizio di qualcosa perché crea in su qualcosa. Perché chi ha una spesa di impresa, ma tutto che c'è di noi il viaggio di scrivere ad Arido e fatta bene il sbilancio bene dan due. Questo.
0: Allora, ma sta a sentire da qui a poco una prima canzone, giusto appunto in rapporto con i zidili che so, dunque tutte queste canzoni che sono state fatte grade, allora io scioglio le lingue, c'è mica solo che canzoni, l'idea di una piazza che dice, bon, a Zoya, ma i radio è assai importante, non libro, come l'avete concepito sul libro e i radio? Ne vogliamo parlare appena come è stato assestato? Carla?
2: E ma da fare una scelta, non è mica fatto una scelta di agronologia, è piuttosto fatto una scelta tematica e ogni parte ha detto un anzio che c'erano due parte, baladi, una parte iscritta conosciuta e l'altra di neidi, ogni parte è scompertuta in pareti capitoli tematici. Così c'è la parte logo e loghi, sintimi, diante e c'è una ed altri ce ne siete e c'è una parte importante come Bavedeetto consacrata ai zidelli che si chiama Rime Zidellesche, ma giù la di noi che certi scritti che si bonusanti non gli scritti registrati dai zidelli l'emo come mai distribuiti in altri capitoli, sarà una sorpresa per i lettori. Per facilitare la lettura, abbiamo scelto in udi va in fin di libro un indice alfabetico che ogni lettore si possa.
0: C'è anche un lessico a vinghi di interessante.
2: C'è un lessico.
0: Certe parole che forse sono mica conosciute da tutti. Era importante forse di mettere di nuovo al servizio di un lettore sul lessico.
2: Ognuno finisce con l'indice perché è importante, posto che esunte una listina di anomica tutti i diduli di iscritti. Dunque, il lettore, se lo ledrò un scritto, gioca lo arga a cercarlo nest'indice alfabetico, la da rimanda a perdere la pagina di un scritto. E di non nest'indice, il lettore può trovare riferenze di pubblicazione, sia quella di un libro, sia quella di un dischetto. Con il nome di Ugantaore e di Ugumpunidore.
0: Chi non aveva pensato di Gerardo di Anteramuro che di suo libro se la via tra le mani secondo voi? È difficile la domanda, ma mi interessa davvero.
3: È proprio difficile di rispondere a questa questione. Penso che lui sarebbe stato contento.
0: Questa sì, ma.
2: Sarebbe stato contento del libro, ma soprattutto forse di la dinamica creata da l'idea di un libro. Ciò che contava per lui era di va, la spessueta, e di oggi forse tutti i gusti insieme a fa, forse sarebbe stato questo il suo più grande piacere.
0: A suo opera continua, di tutte maniere, l'idea è questa. Allora, ma sta senta prima canzone che è stata registrata dal gruppo Girasol, allora, d'altri come Brame Zidelli, infatti, non va tutto barre queste canzone per i Zidelli. Questa vostra scelta di Rimba Mare, a pronuncia, che ci vuoi dire in questa canzone prima di sentirla? Qualche parola per presentarla così?
2: È una canzone assai gioiosa, con una musica composta da Veli, e a menta parecchi affari, udito lo agige, a menta un mare che di una tematica assai presente nell'obara di Wabu, di noi c'è assai sentimento perché chi si tratta di un babu biscaore che è confrontato alle difficoltà del suo mistero e di un sguardo che lo può avere un sidelo in questa realtà. E infine mi piace assai a me questa canzone perché si sentono queste voci magnifiche di zidelli, naturale, no, ne riparleremo di un naturale perché chi di un naturale travagliato di un
0: come si può dire insisti assai non ta a pronunciare tu gli ha parlato di modo stagliato melugiole e era veramente così si ridrova sa un maestro se posso dire così
3: ed è una caratteristica di l'Oberazana di Anteramuro o va tu che l'ubarghi tutto sempre
0: fece arribia baretti urti.
3: Ma chi ha da ridu che l'ugisi ha sei idrawaio e che l'ugisi ha sei esigenza. E l'emu bussu da rimercanku ridruendo iso voi idrawaio. A spesso idrawaio ha anku a minima barola. E riuenia ananta e linea, ananta un filare un ligu rispondi a mica. E di pecue sagi ananta certi scritti, c'è bursudu a bede chi forma che la via alla fine proprio certo.
0: Allez, tema sainte, pour Thierry Drouet-Mohobou, ben, continuez tout sobre l'eau, consagrado à sous libre, hein, Igoudorne, l'édition est Alain Piazzolla, du Terre amoureux, qui l'aube, poésie, prose et cante.

0: Segunda parte l'émission de Sobralogo con Bida de Carla Rocca e Sonia Moretti per parlare di un libro di un terra amuro che l'obra con l'edizione di Piazzola. Allora, c'è da mancare un tempo, ma è di magica, di regola, è più travagliata da Rocca, quelle che rimangono spesso, ancora parliamo appena c'è il mare, ma ce n'è d'altre con me. Vi lascio la parola. E non è un ebog in capo, ma sapere di me o a me.
1: A Gaza.
0: Sentiremo una canzone da
1: altronde. E qua, che è uscito una canzone in Susan, su la due tanan su mare, c'è stato in tutto una parte di canto indiado, che dirà comunque per lui un puntello importante.
0: C'è Mario non ti aspetta gusti dell'indiadora di Ubuè,
1: di uso travaglio e l'amore assai presente, l'amore
0: a mamma in u
1: du gopio e bera
0: a mamma importante, no?
1: Importante,
0: è presente, fammi bar
2: ma va già berte l'amore
1: e le musiduada nell'amore
0: si sente con tu, allora non è mica un specialista, ma l'assenza di a mamma è assai presente in certe canzoni e forse chi rivene in u
1: c'è un scritto d'altronde assai bello anche a menta a bardi da di a mamma e a sua mamma è morta con due lui ha 5 anni, dunque di una bardi da che l'ha mercato
0: e che l'ha accompagnato in giro durante a sua vita. Agustì, allora ha scritto Maria Sbaglia canta Mourinho, Feli, Tawagna, enfin tutti questi gruppi o si canta ora in noi,
1: perché i
0: Mourinho in noi i principi di Mourinho per il più lavoravano assai insieme, era più militante culturale che politico.
1: La sua scelta era
0: questo è importante a dirla in noi.
1: Era la cultura,
0: allora un libro più o meno di sicuro in bidemo l'auditore a comprarlo di un libro che ce l'aveva in una biblioteca, ma oramai si può dire che tutta l'opera è concentrata a gusti. Parliamo appena di l'inedit, les inédits, come l'avete trovato, come si è fatto sul lavoro di Rigger, perché ci n'è comunque uno di, alors ci pare di interesse avevo il libro, ma tutte queste poesie e noi, quelle che sono mica conosciute, c'è un bel biege a trovare giusto appunto.
2: Davvero le ho messe tutte.
0: E poi ce n'è un pacchetto, fa assai, un sacco.
1: Allora, quantunque ci ha preciso che quando lui è morto, ha lagato assai broe.
0: Aveva messo tutto in ordine più o meno?
1: Mica tutto in ordine, dunque c'è stato un travaglione di messa in ordine di tutti questi scritti. Dopo c'è stato un aspetto tecnico che ci ha passato i tempi, ci ha numerizzato tutto, dopo da buon lavoro insieme per questa scelta. La scelta si è fatta, abbiamo fatto una specie di gomitato per poter scegliere, e dunque ci siamo emuletto, abbiamo scudato, e certi scritti di erano a una zoada, dunque che sappiamo che già forse Berello erano riveniti d'astri, erano quadrati di noi, a un statuto particolare, e poi d'astri li abbiamo scelti perché che ci piacciono. Dunque penso che per questo che forse in Cusogna e Giannanzo che se lo gira stato lui il libro non sarebbe mica stato lui stesso,
0: magari
1: di un'evidenza
2: di un momento così mo più entro di una fabbrica davvero buediga di l'audore, perché siamo stati davanti a sti voi in delle gerano barrette vorme, in delle gerane sobroe, e c'è proprio gusti, una ruta gobbia, un affare in due, l'usi vede proprio l'intervenzione diretta di l'audore, c'è un momento di ventride o più in a fabbrica intima di a poesia, e dunque anche a sto livello
0: vuol dire che c'era di più informazioni gustiche noi scritte conosciuti già
2: un amico a guedi che più o meno quelli che sono conosciuti sono conosciuti, certi sono stati stampati dentro i libretti ischi eccetera, qui lavorate anante un affare nuovo e tanto beh lavorate di nuovo anante e rute gobbie anche si dice in francese le brouillon anante fogli dunque certi che non sono mica dada di certi e tutto il lavoro è stato giusto appunto di va una vera scelta ma so rivleti moi è mo messo tutto isola fare un mo mica messo era nu vor ma che un era nu mica rivini de dalla udor ma che era dopo che a faca o anu sotto una vor ma che ella era
1: e c'ho la giusta che per certi scritti è mo va tua scelta di mettere le varie versioni dunque per esempio una demadiga di Ulawado di Ukiriwane spesso nell'ineidi e che è mo distribuito in pareti gabiduli dunque u lettore si nada bene e mo va tu no dei nu c'è un abertino de chi spiega sa scelta dopo ci sono due scritti che non ta udilio che so le mo messi non ta una oppia pagina e so due di li stesso poema ma scritto di una maniera differente e di forse anche quei vera a ricchezza di su gabidulo di l'ineidi.
3: Preparando l'emissione avete non so mica quale che la da legge su Sineidu che si chiama Ti scrivo quelle che un hanno anche un libro l'hanno scopre subito Sonia ci andate? Dopo sentiremo una lettura con Carla appena più tardi ma voilà, mi ringrazio Gabun se mi stiamo a sentire questa lettura Ti scrivo
2: Sosabia ula appena in calama di un tinte poemi ne scriveri un cielo una urta stellata, i dirigeria uno a uno, ballarini vioculati segredi ben serosi appassionati, per strada l'amore che non biastimo una mano, a mezz'arena e da due li nascistano i viori uno strurto, all'alba, i drueri adorna, fra terra e mare, come un marinaro l'isola, inaspettato e meraviglioso come quello giorno. Anderiamo d'orna, da due a coppio, neseria ieloso usole, solo, occhio sgranato, facendo, dammi l'ale.
3: Ecco, felicitazioni, c'è Carla qui, è vera che non, felicitazioni, ci avete dato assai emozione. A lingua iroche, di Giantera Muro, che si è dunque insegnante in noi, come bussui, quale sue o particolarissimo in radio di a lingua di Giantera Muro, che saiamo da 3-1?
2: Come l'uvage quasi parla o gudigiano, e quasi che l'ucciserebbe da gente una persona che vi parlessi, cu la cima de buediche, come lo trasformedia una lingua che può sembrare quella di tutti i giorni, d'un corso ammaestrato, un corso che si buerebbe che non ci volessi mica a cabilla in un certo senso, lingua di paese, perché lingua di paese non vuole inonda, ma ciò che risorte dall'arte di scrivere di Giantera Muro di questa maniera da dirizzarsi con le parole di tutti i giorni ma dandogli una spezia ogni urto una spezia di galabu e virsure giuste c'è un equilibrio una spezia di scienza di l'armonia che risorte da sa scrittura qui dopo di cos'è la e a lingua di Giantera Muro che
3: no ma ne parlato più che ben questi era di noi appassionati d'attribuire di poesia pur francese italiana in noiso all'occasione in casa si parlava di poesia o mica.
1: Ello era appassionato di poesia e si è sempre interessato a tutti i poeti, i corsi francesi, effettivamente italiani. Dopo se lui ne parlava in casa si gampava e si cantava più che si parlava di poesia, perché chi conduzano tu cantai di deli in rimboamare, a me mi va questo ricordo di amo di delina, chi quando ci ha fatto cantare, un lastris idee li du baese di burtava di rai baese gantao amo dunque a lei era piuttosto da ganzona e a ganzona a me personalmente di a ganzona che mi ha portato più tardi verso la poesia.
3: Forse io si sa di meno, ma fece in noi è melodia.
1: Yeah.
3: Questa forse mica tutto il mondo a sa, ma quando lo scrivi a devo te avvi ancora
1: l'avvi sempre
3: questa melodia di radio che seguidava
1: l'avvi sempre questa melodia
3: e forse per questo allora noiso c'è di un aspetto di interessante a far sapere o ba cui so be radio con qualche sì e chi a sagabagida a far suonare e barule e a mettere insieme i radio assestale, eh?
2: Bacuisobe è un'espressione interessante posto qui penso che un uomo che aveva così tanto il senso di misura poetica pare quasi capita che l'ha piaciuto anche sul senso della musica.
3: E la canzone a Berrelli era di noi una maniera di educare ai giovani, di va passare un messaggio, no? Di forse quello che ha rubato il più, la canzone a Berrelli fa passare esograzione. Poi aveva fatto radio una raccolta di poesia, qualunque. No, ha scelto di lavorare con l'artista e con i musicanti, perché chi si ne guava più o meno.
1: Allora, ha cominciato una scrittura con poesia, nous étant adré, i primi scritti bei zideli, e dopo nous étant aguatro, un scritto che si chiama Umare, che è stato pubblicato nella rivista Rigiro, una rivista creata da Domenico Antonio Geronimo e Rina Dugodi, e Umare di prosa. D'altronde, nel libro c'è un capitolo.
3: Poesia, prosa.
1: Di Baretti scritti in prosa, subito, abbastanza in furia, e Berra ha capiato a prosa per consacrarsi piuttosto a poesia. Ma come Luigi Aello, scrivendo gli veniva sempre una melodia, e penso che tanto i cantaori hanno riconosciuto sa forza di suo scritti, ecco.
3: Allora, a Mogazazi, tu parliamo di Edema de Gansora, donc, su Edema e a Gaza, ma sta senta a Tiosi, Carla che l'ha scelto, si deve vedere in due, insomma, enfin, spiegate già appena sa scelta, beh, piace, di a Mogazazi tu.
1: L'hemmo scelta insieme, perché chi come l'hemmo età, Edema de Gadi e Gaza, contava sa Iberello.
3: Difficile di scegliere una, questa mi penso, ma forse una che seria. Non ha l'aspetto musicale, creazione, lingua, tematica. Bon, non so se lo genere una, Sonia, che riunisce tutto qui.
2: E non volerebbe mai scegliere.
3: Insomma,
2: e a mo certa oggi non sarà mica a mo certa gli umani. Ma se lo genere una che mi parla, sai, è un mio fiordaliso.

0: Sil Bodhi di no, e poi dopo ci saremmo sentiti questa canzone, infatti di un terremoto che è di no boeda di amuernida, ne si de, da consente con quello mica.
1: C'è un boeda di asintesi quasi, perché a Rambado ha un mondo poetico, e qui di no un boio mica impiega aggettivi canaese aggettivi che sarebbe in ugarigadure, un boio mica i tradizionale, ma l'ha già di. Ecco, e a Rimbado a Sterte e a tempo Franca Stavoca qui. Franca Stavoca di Usolo tradizionale scrive per dare un messaggio ed è importante un messaggio assai berello e dirà un uomo che un si rigusava. Non si rigusava nulla. Certe volte scrivia certe parole per lavorare proprio in una parola. E diceva che quando scrivo che è così, per un detto giole, eccetera, aso che certi una amica da essere contenti, ma un bolei. E ma dirà malizia, non era mancata per essere una bulimica, ok? E ebbera che di questa sintesi di noi, che la parla da tutti. Di un vato che lo si sente proprio un mondo che l'ha costruito e a tempo con ciò che lo circava a scava forse a scopre a lavorare e via che lo circava a investisce a modernità la permesso di va nascere una specie di bonte per si generazione e le venue e tanto è diventato di questa maniera qui una specie di boeda dudale e ha sapiuto fa campaso obera senza avere un libro. Sto libro qui fatta vine, non parlo mica delle generazioni che veneranno obo, ma quasi, non era mica l'audore che ne aveva bisogno. On era mica l'obera perché l'obera campava e campa sempre ne si deu di busidari un so io Carla di Ziguret e tant'altri e infatti siamo infatti noi tutti che ne abbiamo bisogno perché chi un libro permette di boe ci riverisce quando la gibare a tutto o voltro che c'è qui dentro e che c'è sempre che bindemia assai interessante a fare.
0: Allez, à mon casa si tu.
2: A mio casa si tu.

0: Tirabat di su Sobralug, Bon Sagrado, au Libro, che abbiamo boi de droit, con le dijon e a l'Ampiazzola, abbiamo terra moro che l'obara poesia, prosa e cante, e per parla di su Libro, Rigeri Mugumpiege, Carla Rocchi e Sonia Moretti. E ma sta sente da qui a poco una lettura fatta da Carla, non ta uno gli scritti di Usoabu, per continuare ad una domanda che concerna sobera di Gia, donc di Ubueda, Sonia che ne parlava di Ubueda di Amuernida, dunque Azo Obera è sempre biwa, è sempre qui, è chiamata a essere girato domani, torna assai come bussoi, a Ubrada da gioventù. E quel che conta di noi, di chi l'Obera di Ubueda, infatti, di qualcosa che non si dagerà mai, in tutti i casi speriamo.
1: Ie nous insugi so c'è n'entro una maniera di guardare un mondo che disigur perché che le diantere amoro che gli scrive e che que era qualcosa che li denia sai a corre una diebredese di diantere amoglie guarda de ostro mondo come le bello bon magre die di non una fare universale, infatti, e di quest'universalità, di edematiche, di a maniera da dirizzarsi, di a benevolenza, di us intimo busi diu che lo cerca a tramanda, a uso bobulo, ma a tutti, divati, di un'offerta che di un'offerta generale, e di questo ganto, che può essere considerato come tutta un presa d'un poeta, d'un creatore come un canto personale diventa un canto universale e di quest'universalità di edematiche, di colori, di agualità di scritto che fa di un affare con poeramica bassa di moa.
0: Perché dire un uomo che di noi aveva a sua maniera di parlare era di sicuro opposto al razzismo, questo ce l'ha detto, ha scritto in noi, forse a momenti che erano comunque difficili nella società, forse che oggi di noi aveva da scrivere tante cose magnifiche, non ta pareti punti che so di radio. Crea un specie di bullore nella società. Dunque, come posso dire? È demandi che pensate che oggi è demandi che avrebbero sempre gli stessi per un terra amoro. In questa modernità, anche se è demandi che sono sempre d'attualità, oggi manca la poesia, manca lo sguardo nella società. Non so se c'era una demandi che sarebbe stata a Isoci qualcosa di importante. Che ne pensate, Carla?
2: Di sicuro avrà d'arnità una demandica, un sintimo assai importante, dunque, e che ci concerne già noi in tanto che famiglia, e noi, posto che a nostra mamma, a mia mamma è antigliese, noi siamo dunque un buleggio, un buleggio, e ello si situava nella sua comunità come mai per lui dire un'evidenza di la necessità di nutrire e di sperte con l'astri su intimo di avradernità. E quando Sonia dice uso a sua maniera era di a tutti guardare lo strumento come le bello, di guardare lo strumento come il bue de va bello. E di nessun senso di noi che l'eronomo indiado. Mica solo di Beto Agorsiga di Randiado.
0: A un livello universale.
2: A un livello di esole a. Con tutto ognuno e se demandiga allora so che l'avrebbe trattato oggi nel 2026 non la so mica, ma si trova comunque nell'ineidi certi scritti che riombano con i suoi primi scritti, dunque si può dire comunque che c'è nello una specie di continuità nei suoi primure e che si esprime nell'ineidi di un'altra maniera, perché chi, come le detta Nanzu, di un uomo che si interessava assai a tutte le forme scritture e si vede in tutta l'obara pour une canzone qui sort, puis nous chantons un thème qui
3: c'est simple, on entre à l'étour à fa,
2: et ne s'abat te dit l'aîné, il dit, tchisos te dema, dit, qui rivane, et nous, dit la mort, dit avra d'arnida, dit azoufrance, il est au moins, et tchisos criti nanta immigrante, donc, yé, si beau dit qui dit de toutes manières, à ogni ebiga, et rampeignado, ne, et des ragons cernados.
3: Risentia au monde, ouais. Courrez l'era in l'ored, risentia au monde.
1: Alors. Era burto, à ostra au monde, d'ailleurs, à pont, tout ce qu'elle ouzi bodi, pense, et qui risorte da, en quoi risposte à di garla, et brigisione geba et de rigado, di qui, sicuramente, a vi adorna suminado ne bogi iscritti, ma gin fata vine, ciò qui fage, azobation e scritture de madighe probiu che lo libiegia a benta c'era nui già uso la fare di chi naiava tu donna strafare
2: naiava ta strafare ma si interdì a nonda di tutte maniere
1: ecco
3: su senso che ecco a muer di da ci le di de piège so 30 anni si dove che l'hai descete ci vuoi dire un cuberca che hai descete sa boesia o beh mi lascio a barola
2: So 30 anni di una poesia che amanta a Bardida di Azomamma. So 30 anni, eri una giovanotta ed è un

0: Yonde. Kumuzabe ki conte erano edostonde. Kumuzabe ki stava curati ai burte, dubu affanni e dolori a manu e a morte. Eri una giovanotta ed è un si deluccio, ogni dantuigie. Allora, fam un bajuccio. Babun c'era e lavora presso gli animali. A finestra era aperta e dai viuminali un picchio di intenna ladina gullava. Una zia era giunta, a librava, a conciava, prubunia que olce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi issi, in piazza e a scuola t'aspetta d'usurella. Non la ti lascia sola, fa la truala, qui zia si era a capo. Colore di stasera, a tempo ustro abu. Era giugno, era vista, era a 20 gusti, so 30 anni umane, un buligoma custi. Era una giovanotta ed è un si deluccio, ogni tanto i gie, allora. Fais mon bajoucho.
1: Eh ben, tu l'aurais bien. Bravo, birin gradio, perché sale tour e l'uno assai gumuente. Quando vuoi leggere di sei barolo, quando vuoi sentire quanta si cantaure, canzone e scritto di vostro abbo, risentite o sentite donna zo oggi, d'una certa maniera? Risona qualcosa? E...
0: Beh, su scritto, sì.
1: Su scritto, sì.
0: Proprio questo. Non è mica così che venisco a mole all'obara do Moabu. Non è mica gozanti a zo oggi di chi ha fatto ci ha fatto un'offerta tale d'una generosità tale di mia. Dunque non sento mica zo oggi, ma uego.
1: Basi l'ultima domanda per voi e Sonia. Oggi è in 2026-27, da già una ragione di legge a un terra murocchi? Perché è più che importante?
2: Di già per la bellezza di questa scrittura, perché nutrisce da quello è sempre un regalo tremendo che noi viviamo, so affari che ci assodano e che ci permettono anche di campare meglio che prima fare. Dopo, è lui che era così appassionato da sua lingua, da sua cultura, da dramandera, dall'insegnamento, perché chi ha legge un affare così fa dei progressi, infatti. Di qualcosa che ci va a crescere non solo nella maniera di guardare il mondo, di guardare a tutti. Parlavamo ancora di questo affare che l'aveva Ursù do Drauaia, proprio tramanda scritti, che erano scritti per avere dell'enza, per avere d'ernida, hein? D'accord, e di un affare. Dunque non solo ben nutrisce da tutto qui, ma di nous da maniera di portarlo, a maniera di portarlo di verso, di a maniera che lo scrivia, e di a lingua, una lingua ammanigiata e che ci svela tesori che sono non solo tesori di modo di i, ma anche di come la di come la vage e di come la risona a noi. So parecchi i miei gine.
1: C'è Magida con un'ultima canzone, Lina Muricciade, prima di sentire sa canzone a Gusti, voglio rammentare, allora non è mica parlato di un dedaio, di un libro, ma è appena così, non ti conosci più di tutto, l'idea di parlare di un terra amoroso, che di va sapere che un libro è qui, che può comprare mai gira due persone, ognuno troverà qualcosa, e poi pensando di venire a cercare qualcosa, troverà un'altra cosa, è sicuro, e quello che fa la ricchezza di noi di suo libro. Ma gli ringrazia, due parole non ti innamoriccia di noi, sarebbe la canzone che da Dio e questa emissione, l'amore, la tematica dell'amore.
0: Io ho sguardo di Ubueda, non ti giù in tu, non ti l'amore, non ti a gioia,
1: E firma tutti idè lui in assai, fa misi bar, a legge tutte queste canzoni e queste poesie, era un idè d'una certa età, un momento, ma è firmato su gozo di Agidellina, assai.

0: E una... Non avevamo in urgenza in noi.
1: E uno di colori di questa scrittura di quanto era firmato ciò no? E ci dirlo in ciò che lui dava come messaggi.
0: Vuole dire giusto un'ultima cosa prima di guidarci? Non lo so, ho pensato che mi va appena a uscire, non si va mai a uscire, non si verrà mai a uscire, ma così no, voglio ringraziare.
1: Hai ringraziato a voi,
0: Ioan Carlo. Veramente dico, Radio Bassa una bella stonda, sono sicuro che quelli che ci seguono sarà la stessa cosa. Dunque c'è una guida con Lina Muritiade e poi veramente comprate il suo libro di un terra amoroso che l'obra poesia prosecante e domanda dall'edizione Alain Piazzola. Ringraziavi.

0: Pedro El Fucci, Abedarno un noi, e Savella la canzone Un'altra Gida, scritta da Giacomo Vosina. Prima di via, prima telefonata, un saluto a Maria Antonia. Allora, ieri Maria Antonia, mi scuso, ma una mia amica mi telefono un no, con me, e si va che non ha di mica visto il vostro messaggio, parlamo come si può dire ahi, e che te, le haricots, e beh, c'è di noi sa brubosta, in più di quelle che ne monteso ieri, scurrucciola. Ho fatto di gaccia di spunta come hanno detto certi scurrucciola di ho fatto di gaccia i gurruccioli e qua ringrazio e mi scuso donna non aver potuto rispondere subito che mi ha lasciato il telefono in casa Allora andiamo in Bezzagni c'è Giuseppe con noi Giuseppe salute
1: io anche vi saluto
0: di noi buongiorno
1: tutto vabbè buon stanotte più itto mica quello dell'Astrionno, questi vedi a più itto, stanotte a più itto, avere l'acqua di ciuria con la manta sicchereccia.
0: Ah beh, tanto meglio.
1: Poi io a casa, l'era parlata un mese fa, avevo approfittato i castagni invece che avevo da presa a me troppo tardi.
0: Ah, forse che oramai ieri.
1: Ah, è troppo tardi, gli stirri ci sono già, bon, sono mica grossi di noi, non hanno mica avuto acqua.
0: Ieri.
1: E ora tu vicino alla casa qui, là giù a 50 metri.
0: E pensate che non l'amperano una quest'anno, poco poco.
1: Giù che giù, minute.
0: Sono minute.
1: C'ho disagio da 3 anni che sono così,
0: Beh, dopo bacco tempo in noi, secondo le condizioni di tempo. Boh, dopo c'è di noi l'insedo, forse che un insedo che erano rossi noi tempi, diciamo.
1: La chiusa sempre corta, mamma.
0: Ah, beh, allora no, allora
1: gli no, la chiusa sempre corta, c'è un bello castagnetto, un bizzani.
0: D'accordo, ma allora c'è un rapporto con il tempo che è cambiato.
1: Sono abbandonati, questo è sicuro.
0: Mm-hmm.
1: Sono abbandonati, questa. Ma c'è un bello castagnetto, c'è parecchia varietà, e cogliamo sempre, a mio pucciello è normale.
0: E poi non c'è più nimo che oggi ne va verina,
1: no? Non c'è più nimo.
0: Ah.
1: Non c'è più nimo, pertanto noi ambizzani, vi garantisco che è un mere con le sapasse annunda, mere come questo qui non è un mauro, pertanto non mi concordo.
0: No, ma questo è poco un premio, voglio dire.
1: Ah, ma io so così, ciò che ci ha riconosco, la riconosce. E beh, sono sicuro che il sotto ha provato a cercare i proprietari per farli tagliare, per farli puttare, ma non mica. Visto come l'ha resa Bicciano, non sicuro. Ci non c'è più talmente che l'ha fatta. Dice l'acqua. In Bicciano mi è sempre mancato l'acqua, è nato 80. Sempre, sempre. No, ha preso. Di un tipo, di una persona, non parla mica ma vage. E quel dinanzi, quel giorno non ne parlava.
0: Bon, mica, sono mica qui per diventare quelle in perché se non entriamo mica nella politica, perché dopo.
1: Questa
0: ne parliamo né di quello d'oggi né di quelle di ieri, così.
1: Ma non c'è tu mica nomi no.
0: Ma quando poi di quelle in anzo, bon, se ne riconosce. E quello d'oggi se ne riconosce lui no.
1: Io anche, ma hanno già parlato una parola.
0: Ah, una sola, e allora si deve. Mi hanno già parlato delle volte.
1: Ma questa a me mi concerne.
0: Ah, qual è essa?
1: Mica l'ultimo editore che dirà. Qual era? Non c'è l'ultimo, se mi sbaglio si chiama Michele.
0: Manuelo.
1: Ah, Manuelo.
0: Manuelo,
1: ha detto una parola, non trova solo, vedete che si appicca, noi li chiamiamo piuttosto Alianna.
0: Ah, quel che ha detto Vidiccio?
1: Vidiccio.
0: D'accordo.
1: Non ho mai inteso parlare di questa parola.
0: Ah.
1: Sono sicuro in Bicciani, c'è niente, no, non ho mai inteso questa parola.
0: E dunque voi come ide?
1: Un'Alianna.
0: Alianna, un'Alianna, d'accordo.
1: Un'Alianna è un coso, che si appiccica,
0: poi se di nuovo qualcosa.
1: Una triscia.
0: Io sono d'accordo, ma poi forse che vi dico, ma ricordo che ne abbiamo parlato in dell'emissione e a parole era assai curante, c'era di un Corsica, parecchie persone che conosciano.
1: E allora qui.
0: Non mi caiunta sin andò e poi.
1: Pertanto.
0: Come l'acqua.
1: Poi manca, sono fino a uno. che gli ha piantato i fagioli con palo una sua vita.
0: Yeah, no, ma uno non impedisce mica l'altro, perché...
1: so io, so... poi la notte di Santa,
0: mi penso.
1: In tutte le maniere, i bianchi, i rossi, i guardi, tutti i colori.
0: Capisco, capisco, yeah.
1: Allora, ma lasciate stare.
0: Eh beh, sentite, vi ringrazio, una bella giornata a voi, e poi un buon lavoro, e forse a domani.
1: A domani.
0: Abbege, abbege, abbege. Se avete mancato il principio dell'emissione, a Igudona, una pensata per Pietro Guelfu, ci sono 5 anni che lui è andato, dunque montiamo una bella canzone e così ci ricordiamo e salutiamo a sua memoria, tutto salutando bella sicura a sua famiglia sana. Un'altra canzone con il gruppo Sordianti e poi siamo qui, aspettiamo 04 95 38 28 28.

0: sordienti. Allez, rigevima Filippo, poi vos interrema Chloé, ma prima c'è Filippo in Pedralba. Cosa lo trovi di buongiorno?
1: Saluto, mi sento lontano.
0: Eh beh, so qui, no, no.
1: Ah,
0: beh.
1: Ecco, mamma mia.
0: Ah, una giocambia di un'onda. Che, diciamo, un bebè di mica appena per me, quando mi guai, niente, non mi sento mica, siete appena lontano, no? A buon buisante mi...
1: Saluto a tutti.
0: Saluto, saluto.
1: Saluto a tutto il mondo. E allora, Giancarlo, ha già seguito l'emissione sopra l'uovo, non so, non ta,
0: ah, iè, non ta l'uovo, no, no, il libro di Gianter Amoureux.
1: Ecco. E allora, bon, forse l'avete vista, a un momento dato dei iscritti inediti, c'è una passata a Nanter CFM.
0: Perché quando hai muovato i nostri 40 anni o 45, non so più, hein,
1: 30 anni.
0: Oui.
1: No, 20. 25
0: perché i prossimi sono i 45 da qui a 2 o 3 anni, ecco.
1: Allora, beh, ho scelto giustamente di leggere su scritto, Gusti.
0: Ah, beh, yeah, allora, o conosco, ma ne abbiamo provvita l'auditore.
1: RCFM, vuole dire, 25 anni fa fu un anno solenne a lingua corsa anch'ella, vi portava estrene, sbucciava tanto all'onde, in ogni dimora, un mazzone fiorito di avreganza mora. RCFM vuole dire, si muovivi anche noi qui, di a parola liberata, ci ne vemmo una corsicata. 25 anni fa, e siamo sempre a posto, a tenere la promessa a Dio fatto nostro, 25 anni fa, e volemo festa, e bio a RCFM, quanto lingua può dire. RCFM vuole dire, si muovivi anche noi qui, di a parola liberata, ci ne vemmo una corsicata. Ecco.
0: Beh, vi ringrazio, e ben avuto a sento, l'avevo riletto, voglio dire, ma di sente la pia un'altra dimensione, e ne approfitto donna per ringraziare a Carla Rocchi e a Sonia Moretti, che francamente hanno fatto una bellissima emissione. D'altronde, poi a Igu, per quelle che le hanno mancata, stasera ribassa a autore, così no, dopo i cui ribi, senza difficoltà, ecco.
1: Ecco,
0: eh ben, voilà. A ringraziare, ma questa avete assistito alle esegue di Antonio Giosa, ma questa televisione, ecco.
1: Ah bon?
0: C'era un piccolo, o so più, non, mica la televisione, ma allora non una, non ta Facebook, qualche sia che filmava, e mi sono detto, mi ha Filippo che è qui a seguire.
1: Ah, abbiamo cantato a voce rivolta, e poi c'erano un furla, c'erano qualcuno di gli altri, ci siamo tutti. Lui,
0: Tanto meglio, tanto meglio.
1: Ecco, vi dico un saluto a tutti.
0: Saluto a voi e una bella giornata, bella sicura.
1: A presto, a presto.
0: A beggi. Andiamo in Calenzana con Chloe, che saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: E voi?
0: Non c'è male, vi ringrazio.
2: Allora, Buria, prima di tutto... Scusami. Ah, scusami, perché le prime volte che ho chiamato non ho salutato Nimu.
0: Boh, non è mica un'obbligazione, ma...
2: Sì, ma è comunque importante.
0: D'accordo.
2: E dunque, non ho appuntato nulla prima di chiamare, ma volevo giusto dire che... ho inteso bene le risposte non a ciò che aveva detto la settimana passata. Dunque, scavamento per Dio e le altre parole, perché ce n'era tre.
0: Allora, aspetta, e posso forse ridere, hein? Marigolda di più?
2: Marigolda.
0: Ah, d'accordo.
2: Marigolda.
0: Allora, c'è scavamento, c'era dovunamento. E a Trabanadura.
2: E dunque scavamento mi piace, dunque la dupla radio.
0: D'accordo, e fra tre parole gusti, hai scelto di ridare quella di scavamento. Bon, beh,
2: o manco pure. Mi piace a dupla parole che mi piace, dunque, bon, è sempre bene di imparare nuove parole, ma. Ma ye, ni, bo, écoute.
0: La Bible, elle avait des chutes, punto et basta.
2: Et donc, Adwinte Zodino a dit pour qu'il voulait. Là où, enfin, combien un peu ou pas téléphone,
0: oui. Et combo, oui. Alors, ce que verra, je dis que quand des bons libertides, un rimpica de mica, Padri Giagambone adabia elle, et puis il verra pas ça au nom de Giuseppe, hein.
2: Va bien.
0: D'accord, donc ça
2: avait. Mais l'autre
0: chose. Bon, ben, avec une autre chose à ajuster.
2: Oui. Donc, a dû se passer dans ta rédit sociale, et bon, rédit sociale.
0: Rédit ou rédit sociale, j'ai bien, vous pouvez dire oui.
2: Et donc, bon, on est mis à une course, également, oui, à nous drôles, Sibéria.
0: Alors, si Moudaya dit, mais excusez, à nous drôles. Ah, Chloé, ah.
2: Dit 50 000 et Aniva. Ma...
0: Alors, scusate, Chloé, ben, Uber, on a bien coulage ton dette. Donc, ah. Tu dis, à des à nous drôles et pauvres, si moustadi d'ayadi.
2: Un mammouth.
0: Ah, un mammouth, d'accord.
2: Une
0: Sibérie. Yeah.
2: 50 000 anniva.
0: Yeah.
2: Et ma, veramente, quoi, à Sobella et tout, hein.
0: Ah, donc, sempre in bon stade, oui, Gérard, oui.
2: Il est un bon stade, oui, bon, à Ludro, qui dira intéressante à saber, parce que.
0: Yeah, on sait jamais.
2: yeah. Et donc, Adjuinte Zodino, disait pour dire qu'il a pu au Indel, ou, et donc, et donc, qui est très yor, ni qui pio,
0: cousi coula ma l'herbe principe di no c'è un poco di erbe tu verde qui cresce. Ah, d'accord. Yeah, c'est bon, quando elle cresce, enfin quando la cresce bien così, au principio c'era un d'angulo Ioanni qui dicia è lingue, parlando di l'herbe che cresce, dicia cominciamo a bere lingue. È una viura, una viura.
2: A
0: ridane questa, amico.
2: Prima di lasciare a piazza all'altro, abbiamo una domanda di no perché.
0: Vedevo uno gusti. Allora mi spiace.
2: La pagina Facebook.
0: Alors, ma, si Moudaya, di per questa che a lui ha una domanda e poi mi cerca forse di rispondere.
2: Di colpa mia,
0: sono
2: so in
0: un
2: luogo
0: non
2: si passa
0: mica. Bah, fate come Bobo, bene vado. Allora, a vostra domanda.
2: Quando c'è Stefano che parla, certe volte parla di una pagina Facebook non ta.
0: Ah, allora, badie come la si chiama? I versi di Gagna.
2: Ah, Iversi di Gagna.
0: Iversi di Gagna, Cagna essendo sa bella regione di un nostro amico Stefano.
2: E conosco perché i parenti, i genitori di un amico, dunque, sono in sota, dunque.
0: Ah, beh, sono i luoghi questi.
2: A volte tutti i tre mesi, posso dire, dunque, e soggero il piace assai a montagna, dunque è un principio di andare in montagna con Elu.
0: Yeah.
2: E dunque mi ha parlato di Agadena di Gagna.
0: Yeah.
2: E dunque andremo mica stanada, ma la prossima nada spero.
0: Ci dernerete a capo di a vostra sortita e sono sicuro che farà piacere perché la regione è magnifica e può dire a Stefano che quel che sia sarà la nostra regione e arriverà doppiamente piacere, sono sicuro. Bon. Chloé, un rimpica de mic che va ribassare a Patrizia Gambone così vi verrà passare un numero di Giuseppe.
2: Va bene, vi ringrazio.
0: So io.
2: Tutti hanno una bella giornata.
0: Altrettanto, obbligé.
2: A beige.
0: Ci ricordiamo, c'era un vecchio magazzino, quello di Amo Generazione, un magazzino importante all'epoca, era tutta una cadena nazionale, ma molto crasi dei prix. Non so se vuoi ricordare questa pubblicità. Allora, noi continuiamo, passiamo ben corti, c'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
3: Saluto, compagno, va bene.
0: Tutto va bene, tu di noi? Allora.
3: Vabbè. Senti, io gli ho detto gli ho fatto una poche scopate, non sta morto un amico, lui gli ho messo gli amici cari, gli ho messo a Domenico Ristecucci, chiamavamo Mitraglietta, a dire poi ci sono me, che avevano ritrovato la sua salma, e si era perso, era andato in Castelluccio o cose, aveva 70 anni dopo, non ritrovo, 6 anni dopo, non ritrovo, e so, semplicemente.
0: Ah, ma io, non è tanto hanno fatto questa scoperta, eh?
3: Io non è tanto.
0: Non è un teso parlato, era da amici.
3: Ma amici, ma lo vado insieme come fratello.
0: D'accordo, d'accordo. Beh,
3: mi ha fatto la cantina, gli ha aiutato a fare tutto.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Ha fatto un po' che scopate perché lì lui. E poi ha una pensata perché l'ha detto alla Giaia.
0: E faceva, allora stiamo a sente.
3: Quando si perde un amico, la vita non è più la stessa. Ci ferma un gusto amaro, una grande tristezza. Il tempo pare fermato. Non c'è più che amarezza. Un amico è una ricchezza che ha un gran valore. Ciò l'ha essa usolato giorno e notte a tutt'ore da chi l'uomo l'ha conosciuto a quando la dà amore. La vita è così fatta e ci ha e ci dà sa fortuna e quando un amico ciò la spicca lì a luna e se l'è impastugiato ciò la taglia lì a funa. Ecco ciò che l'è per me di un amico a valore. Ciò la porta lì sul tegno, quando lei è in dolore, con delusione fratello, ciò la tenere un cuore. Ecco.
0: E beh, mi tocca doppiamente, nel senso che di noi abbiamo perso un amico, un amigone, parecchi anni fa, non è tanto, ma perché se chi si parola, se tu permetti, e faccio me in noi.
3: Aso,
0: ma è vero che c'è sempre a ben a di la senza gusti e è vero che ho fatto di sente si versi gusti ci rimette appena in delle emozioni di dampinere e così e a vita come tu dici e a vita
3: è così, ma va bene, ma fa
0: ha un amico, hein, conta spesso un cubio con un fratello,
3: quando mi nasce sa che la dà amore.
0: Nadoviado, me lo dice.
3: Compare, aiuto per di due bagogli.
0: Beh, ti ringrazio e un abbraccio e a presto,
3: saluto a tutti che sono passati con il canale, bene, eh?
0: È detto. Allì, ostia, a beggio. Allez, je la continue. Alors, tu m'as piégé avec une canzone du groupe Avilite, aspettant à votre participation. 0490 538 28 28, quoi, au Bayat ou au Strigone.

0: Et, alors, une information, quelle qui sont bastille, au bijino à Bastille, quoi, gazadi, lingue, d'où manassère, à Gisera, à seconde édition, et du stand-up, alors, il une manière, de dire qu'à des variés, au public, on m'a d'autres, une lingua gourse, a eu un nouveau tout, à nous, et j'en, une prime édition, édition, et colma énergie, et pour aïaoud, un bel ouzouches, hein, tiré des guéris et imber, donc ça, je t'ai seconde édition, et dis tout d'un stand-up, une lingua gourse, ça y passera, d'où sera a Gaza di lingue in Bastia a pertesi da Siorizer e poi sempre a Gaza di lingue sabato ci sarà una giustra iscacchi aperta a tutti di organizzata da dunque a Gaza di lingue in partenariato con a Lega Gorsa di scacchi e a sua squadra l'augusti si di tutti in bida di poi dire dei partecipa ci sarà anche così a possibilità di anche di yoga contro Marc-Andrea Maurizi su Bastia ci formato al Corsica Chess Club che è oggi un maestro internazionale allora i passionati ridenite sto sabato dunque o DG di dottore a 2 ore dopo mezzogiorno a Gaza di lingue in Bastia andiamo un carbuccio per continuare l'idea ora c'è Gian Battista con noi salute
1: Gianca
0: yeah, buongiorno
1: yeah, buongiorno salute carbuccio e Cattigalli.
0: Ah, ma non ho scritto Garbuccio, perdonatemi. Gian-Battista Calzari, ben inteso, sì.
1: Non c'è gravità di male.
0: No, mai.
1: Gravità di male. E dunque un saluto a Gian Carlo, ben inteso, e a tutti, a tutto ognuno, ben inteso. Dunque ha inteso parlare di Guantanamo e dell'opera.
0: Yeah.
1: E ce ne balla. Mi rimane in mente sicuramente Sommo e l'opera, qual è l'estato, qual è lui e qual è l'userà. Dunque, lui è stupato.
0: Ah, ecco, beh, con piacere, a te.
1: Abbia di qualcosa come una maglia, assumo, sul montagnone, sul gigante.
0: Yeah.
1: Dunque, e qui a Giuntara. Oggi caremo iso, lacrimando, tanto affitto, e si qua su in paraíso era un ante in aspetto fisca il legato preciso dopo che ti aveva scritto qui si intorna a radia l'obra preziosa per sta dare maesaglia di sta poesia e prosa e chi domani l'allaggia ancora non la riposa di giorno l'ombra che vola sarai densa riliato, per dici l'uomo in scuola, che giuntare me stato, appesa a saver di ora, guagliardo come malato. Ti piacia le brame di quelle versure antiche, di sivioli e mamme che cercano le vestighe e lampano esogliame per seminare le sue spighe. Guida quanto maestro, duramente si rigiara, quando stuccicava l'estro, ogni strovata giampara, un po' spuppa un cabestro dalla mamma così cara. Di sta terra del figliolo, e ha già fatta sente, che lo sa montò di oro, che da male un levante, n'hai parlato un golo, così può sua piante. Il cammino di Sassi si chiarò di luna d'onda e di Loredo i ghiassi frustalli a qualunque sfonda dicendosi agli passi non so mai pensare a calonda chiedi una spera isole un sciarra come capitone e tu ci hai fatto scuole per dire che quello è a male l'aspetta non si va sciule sia un crosacro provone. Tu bobo l'hai vinto, sottomessa alla primura, dalle nalli uga più strinto, chi fa strangolatura, l'hai ballato anche cinto, e di s'adora che cura. Ci laghi tante pensate, chi fiorisce in un'offesa, quei regni inviate, chi ti dà senza spesa, come lo libro i fate, c'è cioè velocemente appesa. Disse un viaggio lontano, qui ci verrà da viola, che non l'ha agarrato mano, senza che mai donna scura, mi sa sangue a provano, fino a chi le dà nuvola. Poi un teuto sguardo, ma porto tanta somiglia, che se un giorno l'azzardo mi sfuglia e sta a fa un riglia, mi dice lascia mi perdo, donna dove tu si piglia. Usaldemo.
0: Eh ben, che magnifico omaggio, Giambattista, francamente, forse di tutti quelli che hanno teso da voi che se ne sono andato di un terra amoroso, che forse sono tutti belli, non voglio mica dire che uno è più bello che l'altro, ma in tutti i casi il vostro è commuente assai, e saluto a Vinezza di vostra scrittura e a Budenza a tempo di vostra scrittura, a ringraziarvi assai.
1: Saluto l'inteso, tutti quelli che l'hanno inteso, saluto quelli che l'hanno stato assenti, che l'hanno apprezzato, ringrazio Giancarlo, che penso che lo abbia apprezzato, come e vi saluto a tutti, a Beige.
0: A Beige, buona continuazione. Così bello omaggio, queste parole, poi, bon, tutto dall'ante Giambattista di Gartigasi, spesso non c'è mica troppo, non c'è mica abbastanza dell'emissione, ma è vero che qui costi siamo sempre sotto l'emozione di Sivilla. E penso che ma continua dell'emozione e non a Boesie, beh, con Stefano, che ben con noi in sotto. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, vi saluto.
0: Saluto di noi, come andiamo?
2: No, passate bene di momento,
0: Ah, beh, come la dice la canzone, se mi vuole de fa piacere, dademo una poesia. Mi un caffè di noi per accompagnare, ma mi va sta boga a me pese. Ah, no, ma francamente, quelli che. Ho caso i tutti, e questi mi abbiano gran piacere.
2: Avete parlato di me a un momento, no?
0: Allora, c'è Chloé di Galanzan che...
2: Ha detto che c'era venuto un mammut, un cagno, no?
0: No, allora...
2: ha detto che se fosse un mammut, sono io.
0: Ah, non ha mica detto che un mammut si chiamava a Stefano, no? No, insomma, non ha manco fatto relazione, ma no. Ha parlato appena di cagno, dicendo che sa da fa ca un giorno, da qui a poco, che usò giro i sotto, sa di ho capito,
2: perché secondo te uno, godulo un poco. E giustamente d'estate con su, e sono stato un po' che io, ne figurando tutte queste casette, perché in su può scegliere cagna, un'altra carta è chiamato Vitalzio, ma non mi uso il nome, uso il nome antico, è sempre stato Pascià di Cagna, Vitalzio è una menzione di...
0: Ah, perché d'accordo, è sempre creduto. D'accordo, Vidalza per me fa esistere, d'accordo.
2: No, ma è lo stesso luogo, ma usavo il nome e ho passato di cagno.
0: Ha già capito, d'accordo.
2: Allora, non si è mai chiamato Vidalza, invece non è mai detto Vidalza, ma non conoscere manco un nome.
0: E da dove venne allora? Quello che ha trovato...
2: Un amministrativo che hanno messo più di 100 anni fa, non te carte.
0: Ah, bon, d'accordo. Ah, hanno sbattizzato un luogo, eh?
2: Giustamente in su, banco passare, in tutto c'erano più di 50 casette, 55 mi pare.
0: Ah, yeah.
2: Io un luogo e c'è quattro quartieri qua.
0: Ah, dunque c'è da parlare di questi quartieri gusti?
2: Allora, ce n'è quattro, c'è Capodiveno, dopo c'è Pesciadona, dopo c'è un quartiere e l'ultimo non so se è Gudane.
0: I Gudani, per via di Egode,
2: so sicuro. No, è Gudane.
0: D'accordo. No.
2: E voglio presentare un po'
0: allora, fammi un giro di
2: ho visto figurando tutte queste cose, più che di ho sentito qua.
0: Allora andiamo, allora
2: sono scritto chiamato I Loca di Cagna.
0: D'accordo.
2: Capo di Veno, zurdo di paradiso all'orlo di una pineta maiuri, matrimonio di appetri di legno, luogo di pace e di riposo in due primi casi d'aspetta in un di tinci vacanze per contaglia su disvittera e chiivi che un mondo si svela. Lo silenzio intrecciato da un tempo, e così che dovermi più forti, orlo dell'infinito di Appiana, che riverdisce nuagliemmo offerto dai nostri animi pediattati da un tempo, sacrificio mai vano qui dato a un luogo senza spittera alcuna. Cadona, luogo di un luogo, patrono maestro che sovraniglia ogni pensamento regalato da stunda facciata, lo poco d'acqua e di pietra in due, unito di amicizia dina, a più nascenti, e rancuto pati in si pietri accolti, a farne un casito.
0: Ula.
2: Se tu ci fosse un solo nome per definirci l'amore, saresti tu, Pisciadona. E malgrado mi vino occhi aspettati, nei tu pietri gusti dai nostri maiori, un aiuto conosciuto che dolcezza, speranza, pace e ramento, e dato lontano amici un tempo sganidato da una cascia posta per miceruolo. Canti, canti sempre, sempre ti sento, che fossi in piazza di Ocasedo nei confini inconosciuti da te. E Baudelaire di Gia, se tu puoi fermare qui, sta. Parte se io la parta. Sono confermato per tutto e voltato. Di notte là con un passo a palpono, sotto una teglia affiancata.

0: fazida que pare ni bugna, che sta umilia dentro a zanimo. Se sapino un tempo scappato, udito, tale un animale selvatico che si è portato a pace di un luogo, a zanimo. Luogo di smentichera, a piazza di ogni casedo, abbombanata da usuli, svanisce lo silenzio, mica scelto. E Cudane, principio e fine a tempo, luogo che sopraniglia l'onda infinita di olivanti, un giorno nasce nel tuo cantone annannati da vento che ferma in istantate. Quando parto mi volto per sempre parte, se tu testimonio che ci giudicherà in un processo a vena, se tu che ci chiami può non andare lontano da te, ma rembra tu pietra, cantona tua per sempre, multa, cagna di un momento lungo, cagna di un momentedo, istundi tuia, canteta di vita.
1: Eh ben, Badiaï qui s'y logue, il gagne un oiseau Baudelaire. Hein. On a nommé Kaïsa du Jircalo, la Modro. non, intéressant. Donc, déjà, on parle ici de Pichadon, hein, ça dure.
0: Pichadon est un lieu qu'on fait en montagne, Dieu.
1: Et ça, qu'a Dieu Gabido. Donc, à Paris, c'est dit Ostre Boésie, hein, so, esce nous dans ce logo Gusti, so Boésie et Cosi, hein.
0: Mi di volte ne teso parlare di una fontana.
1: E allora, giusto per la pronuncia, dite i Gudani.
0: I Gudani.
1: Mica i Gudani, eh?
0: No,
1: I Gudani. D'accordo. Okay. Questo è per essere sicuro, non sbagliamo io dopo ribiendo a lettura.
0: No, i Gudani.
1: E beh, sentiamo, torna a gustare tutto l'amore che voglio portare al suo luogo. No, ma capisco.
0: Questo è bellissimo.
1: Mi manca un talento per scrivere la stessa cosa dai luoghi miei.
0: No, non manca mica un talento.
1: No, ma voi...
0: Se poi vedrete che il talento l'hai trovato. Un amico un giorno mi ha detto, sai che è poesia? La poesia non è mica complicata, l'amore che tu dà alla natura, la natura ti rende in poesia.
1: Ma qui so bene.
0: Augusto da lato, che saluto.
1: D'accordo. Eh beh, forse non è mica dotto. Ne riparleremo se di ore da qui a parecchi anni.
0: Non mi ha dato questa divinizione, gli ho detto
1: No, ma interessante, è poi a ridengo, forse se sbocco non sta qualcosa un giorno, beh, ci penserà di forse.
0: Voilà.
1: E qua ringraziabio a te,
0: buona giornata,
1: buona giornata e complimenti donna, beige e ai Gudona puoi ridro a sa boesia come tante altre, hein, quelle di Stefano, ma ce n'è d'altre di noi, non ta bacina costiera di una bacina più che interessante, quella di Versi e Gagna. Allora andiamo dai, ma sta appena in questi luoghi con Michele Leccia subito, che saluto con gran piacere. Michele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salute. Buongiorno. Allora, ramento che si de a Ugabu di l'associo Parlemo Gorso e che tutti l'anno organizzate a Gorilingua. Allora, ci vuoi dire in tre parole giusto un ramento di un perché di sa scelta di Gore Bera Lingua e poi dopo ne veniremo a parlare di quella di quest'anno.
2: D'accordo. Allora, io di già un concetto che si tratta di Gore. Pa lingua per cercare l'occasione di d'accordo isolda per finanziare i progetti per la lingua gorsa. Dunque, non è movato che copia ciò che esisteva in altro. Il primo aveva iniziato a fare sui batti, a Correca, di una gorsa per cui tutto, ma esiste di noi in Britannia, con la Reda Dega, e anche in Catalogna, allora non è mica fatto apposta, poi abbiamo visto che Catalogna da Ugonto spagnola,
1: yeah.
2: E a chiamare la Corelingua.
1: Ah, ecco, interessante, dunque, dire sa somiglianza ai radio.
2: Sì, vuol dire che di maniera naturale, e più di chi sono di lingua latina, hanno fatto le stesse parti. Dunque, ecco.
1: Allora, quest'anno l'edizione di Aguinta, se mi sbaglio?
2: Sì, la 5ª edizione, e di parchi è molto maggio da Ubocco. Dunque nel 2021 e pianamente bene abbiamo cercato di farla, dunque abbiamo vato da Uborgo a Zolinsara, dopo da Aleria a Bonivaggio, da Bonivaggio a Sarté, da Sarté a Cavo e quest'anno fermo da Cavo a Ajaccio.
1: Una quarantina di chilometri,
2: E dopo abbiamo cercato di rigudare verso o Cargese o Corti, vedremo.
1: Sì, fare dei giri. Donc una quarantina. Allora, ciò che è interessante, cioè spiega a quelli che ci stanno assente, si può correre sia solo, sia in squadra, sia per un associo, poi deve tutti i chilometri, ce n'è una quarantina, se si è abbastanza in forma, o così no.
2: Esattamente. Voilà. Non è mica, non si tratta mica di.

Allo Jean di Luna, scritta da Olivier Anses, un misbaio mica poi Montezo e usaludemo la voce di Gian Paolo Gosimi. Allez, aspettiamo, si dici, seconda parte di missione, mi ragazzi, mi cazzo, dopo, ma noio. Bon, intanto, lì, a guidare o a Gabon, Gian Paolo Boretti, ed è tante cose di chi, non c'è mica tenere per sé, sperdito tutto, scusa, beh, siamo qui per provitane.

0: Guidare e vagabondo di un Paolo Boletti all'indem un pontale cioè, prima di ognuno con noi sentiremo a Pietro da ridere ognuno vi saluto
1: salute e saluto a tutti
0: salute.
1: Oh, la Streri Bartolomea co saluto ha parlato di noi persone anziane
0: yeah.
1: Potremmo essere soggetti a certe cascature
0: Yeah.
1: E basta intrappolare per farsi una bella strambagata e così sì
0: beh, una strambagata
1: una strambagatoria bagatoria su questo sciutto accidentale allora una cascatoria una sturata è diventato in chute quando l'ha diventato in chute brutale veride e dopo tutto che si assomiglia a queste cascatoie qui c'è una tambata di casca a Caponenzo dopo una strambarazzata di casca casca nel tuo corpo dopo una stupizzata casca nel tuo cavo dopo capidombolo e casca in arredo dopo una tumbulata di casca incinendo un poco da qui e da volante dopo una sculappata di casca non te gule dopo casca e inutile e sentinucciato diciavato in occhio volevi di tombare se fulero il genuo e allora con la parola casca e casca può pigliare parecchi sensi come di qualcosa alla fine di qualcosa e ci sono l'espressione come quella questa qui una cascata libera, volevi una chute libera, sarà per i parachutisti.
0: Ah, sarà forse, sì.
1: E poi quando il casca montare in uno, è chute libera. Un mica parachute.
0: Un ci facendo mica baga.
1: No, mi parlo di cascate perché chi mi è caduto due anni fa.
0: Va meglio con tu, che.
1: Dopo una caschida. Una caschita c'est une chute de fruits mûrs. Dove c'è no? Un tramonto, occasionalmente la traccia o una bruscata di chute, la chute du jour, come ci ha fatto notte, dopo d'ottobre cascano le castagne, dopo Pasqua casca sempre di marzo d'aprile, dopo è cascata così. Come la gasca, n'importe comment.
0: Oui, comme la gasca, n'importe comment, ou alors, pour dire à quelqu'un ici, t'as tiré de à l'occasion, il y a comme de la gasca, quand ça tombe, quand ça vient.
1: Donc, à Vraschera, il y a la chute des feuilles, ou à Comète, on a cominciato encore.
0: Tout à Vraschera, qui s'y leva.
1: À la dure souffert. Alors, dopo, non mica se vous connaissez, une spina dura.
0: Ah, di casca dans tout spino, forse?
1: No. Quando è con un muro casca, vedete?
0: D'accordo. No, ma una spina dura perché quando lo usi, mica che lo usi smezzi, ma poi lui perde uso centro, l'idea è questa.
1: Una nevada di una chute di neige. Dopo da qui a poco la ebbo. Dopo un calavrone.
0: Ah, una grossa.
1: Una grossa chute di neige.
0: De neve.
1: Dopo grandinata a grelle, una sgruppata in una chute di pluie.
0: Sgruppata, sì, ben di luoghi.
1: Un spiccione in una chute d'eau con una cascata. Dopo. Un saidim di une chute de foudre quand il va la
0: Azaeta
1: dopo un pezzo di drappo, volevi una chute de tissu, volevi un pezzo di stoffa.
0: D'accord, sì.
1: Dopo compra un ridaglio di seta, di comprare una chute de soie. Bon, dopo caduta, una caduta o una valata di governo, bon, c'è una chute de gouvernement. Mm-hmm. Bon. Dopo, bon, così.
0: Però, permetti
1: di. Così a compiere, aspettate, a mia intervenzione, con la valade des dindones, une chute de rideau de théâtre, c'est comme ça que tu aimes d'autres.
0: Non, tu dis nous, alors, pour arriver à Cadoudou, hein, tu as la fameuse expression de quelqu'un qui est dit en antique stade, Arburu Cadoudou, accetta, accetta.
1: Ah,
0: yeah, bon, bon, bon. Et dopo ce n'è un altro, parlava di ancora di lampassi, di gasca, eccetera. Poi hai dei lampassi a Diagaradetia.
1: Ah, è vero, mica trovo questa espressione.
0: No, ma ho fatto di lampassi a Diagaradetia, di cascade le patte in avanti come una goccia, come una gagna, i giradio.
1: Ce che mi ha caduto a me.
0: Ah, dunque, vede, se lampado gustia a Diagaradetia.
1: Ho capito.
0: Interessante perché abbiamo noi quelle di Ubumonte, di Ugismonte. Ma allora, non dimo mica Diagaro, dimo cane, ma in questa espressione. A parola Yangaru, ai manco noi, vede?
1: Allora,
0: forse ridruemo, forse chissà parola, non so mica se le falada da su angio o da angio è regolata in su, noi se non lo so, o allora ci rai già e polemo barso noi altri di radio ci smontinchi.
1: Ma Yangaru venerebbe avanti un latino, mi pare.
0: Ah, non lo so, certi
1: genu... Vici culture davanti.
0: Per questa che ai manco noi si c'è dappertutto, eh. Forse.
1: Beh, dicono così. Buon lago.
0: Allora, casca così. È cascata. Voi non siete cascati, eh? Allez, coraggio, a beggio. Andiamo in Bastia, ridroa Pedro, cosa salute. Pedro, buongiorno.
2: Saluto, Ionca.
0: Salute.
2: Sono sempre più danni.
0: Non so mica perché mi voglio cambiare di luogo, è in pedra nera. No, pedra nera è pedra nera, non è mica arti. Un mio buon egia, quando l'ho via l'autocar, bedugna da Wastia, egia, amenez-moi a Roche Noire.
2: Ah,
0: è così. Bon, allora, vi sto a sentire.
2: Ogni un cas che piange.
0: Allora, no, quindi, non mica bravo, io radio bere, perché un casco è piano.
2: No,
0: si...
2: no, mica, si scorda fine.
0: No. Ah, si scorda. No, ma è interessante perché in Bastia, con dei boine di calchi sì, questo è di un casco è piano, mi puoi dire.
2: Sì, wow.
0: Allora, tutto il mondo ha capito. Che... Poco casco è piano, questo.
2: Wow.
0: È vero.
2: Bon, voglio arrivare un mercato.
0: Sì.
2: Io, quando ero più giovane, c'era un corsio, perché un mercato, non so di essere come lui, c'era d'ara.
0: C'era un duvo, questi.
2: Duvo, papà.
0: Erano
2: pedre.
0: Pedre, era spazzato da un'altra, e beh, fermavano certi bedron qui a mezzo.
2: E dopo, sotto, c'era la bripe, quando c'era le ombre di fanano, c'era la bripe sotto il mercato. La nuit, quand on est chaud, on va rentrer, on est dans le groupe, et c'est un corsi de roche, non pas à dire que du mercat. Des jours au mercat, ou.
0: Enfin,
2: mercat, parce que c'est un mercat d'hiver.
0: Il y a un mercat d'hiver qui dit à seconde à biatte, de bosser così.
2: Et sotto, à Zéphare. Et c'est un corsi de roche, va bien. C'era un mondo che seguiva.
0: E perché non te l'abbia, se non giocava noi, no? Tutto lunga abbia, se questi, c'erano i vertiti.
2: Innanzi non c'era un mercato, e dopo, quando sei più, hanno fatto i travagli.
0: E mi ricordo più che non te l'abbia, i concorsi.
2: Sono passati in non te l'abbia.
0: Manca qui, ho fatto un bere più una partita di roccia, questi. Anche per un togo, questi. Giocavano. Dopo hanno fatto sul giardino, ma che è bello, ma poi lui non c'è più anima, questi, non c'è più nulla.
2: No.
0: Peccato, no,
2: a conto mio. Giocavano a carte, di no, a bocce, poi giocavano anche a carte.
0: Ieri.
2: Da Ulini. E quando giocavano a mercato c'era. E antigiamo c'era Gabon, tutti palituccia, palitone.
0: Avevano tutti i cognomi questi.
2: Ah, oui. Giocavano a bocce, sì. O Gappado, era un macellato in automercato, liberati, famiglie
0: liberati.
2: E un più vecchio, che ha creato un magie, si chiamava O Gappado.
0: Ah, O Gappado.
2: C'erano pareti di più cavo, e erano veramente a canide, per tirare a canide, ma direbbe per aumentare.
0: E Berghi, oggi di più in più ci sono i club che pieno i giocatori di Uccia in Geraggio, ma avanti Berghi tutto il mondo giocava anche Roggio, a Blas, a chi andava a Marina a giocare, a chi giocava un terreno così improvvisato, su Bossui, giocavano di nuovo a Cantanderiri, questi non tu vecchio Borto.
2: È vero.
0: Mancavano mica i terreni, insomma.
2: No, c'era buono.
0: In piazza da Dino questi giocavano a Mentuado, ma ricordo si dietro, c'era anche un parking, ma giocavano,
2: giocavano avanti, se vuoi giocare a voce,
0: i nostri amici Mamberti, i fratelli Mamberti, questi tutto organizzato. Dopo ci sono i club, mancano mica i club.
2: E voglio dire, se volete un concorso, già è la licenza.
0: Lamperti, mica Mamberti, Lamperti, che mi scusi.
2: Lamperti, quello d'Ubrado.
0: D'Ubrado, anziano Ubrado che hanno cambiato i logo.
2: Se volete fare un concorso, faccio le licenze. Quando eravamo giovani, dovevamo giù la rossa, andavamo in Pino, erano questa corsa in casa.
0: Anche un paese in due me c'era un concorso, ma in ogni paese durante la stadina i bossui che mica tutti i giorni, cioè mica di importanza, ma voglio in Corea di stadina ne vengono una ventina, non da Ghindorizza.
2: Un giorno la domenica
0: si jugava assai,
2: è vero. E poi c'era una tripletta, che era do Sporting, c'era un buonetto di Orsanti, c'era Claude Bappi, e c'era Robert Blanc, l'anziano giocatore di...
0: Ha giocato a Bucce, è lì, d'accordo.
2: E sa tripletta, giocavano, si rompano di riso, giocavano per...
0: sembrano. Se avessi di quanto a Giuberso ribasti a Bucce, giocavamo i ribasti e era sempre in traccia di verde.
2: è vero.
0: Per questo che buono. Anche qua mi accade ogni tanto, do io tre botte della nada e mi faccio via appena a mano. C'è una sfida, c'è qualcosa, giochiamo un ristorante lì e mi trovo sempre a pagare. è così, ma abbiamo un'amicizia, sicuro?
2: Sicuro.
0: E Maria, tanto giochiamo anche con champagne, tutto che certe risate.
2: Giochiamo
0: a sera, mica a certe luna, ma sotto i gosi. A sera, sotto i gosi, come chiamano?
2: I
0: progettori. Di volte mettiamo anche i lumi di avvittura e giochiamo con i lumi, ma ricorda.
2: Dopo c'era
0: la batteria, era secca. Non erano mica di stesse con me oggi. Dopo giochiamo a mettere l'acqua, giochiamo a voce.
2: Le batterie,
0: era un altro mondo, tutto questo. È vero. Ma è morito,
2: ride, si ridia. Per un'onda,
0: E poi certe magagne giocando a buce, ma ricordo certe magagne.
2: Magagne.
0: Ma mica con tutti, perché certi giocano serio.
2: È sicuro.
0: Ma dai, molto più quando luce qualcosa, sapete, a pagare alla fine. Tutto non si certi non rieno più.
2: Manco vuoi raccontare allora.
0: A giocare a carte. Ce n'è che se lui gioca a pagare una birra. Una bevura.
2: Perché se più un caffè un bicchiere? Sicuro. Costa di meno.
0: Chi vuole? Dammi un ballon.
2: E poi, un cano. Per magagnare.
0: Yeah.
2: Non mi castocca. dei pantaloni.
0: Non sono tutte cugine.
2: Ho i zinzini. Allora,
0: ho sto mettendo i zinzini in Instagram. Oh, mica tutte, mica.
2: No, no.
0: È veramente raro l'affare. Ma accaduto, ma accaduto. Ci sono. Un cui questo.
2: Oh,
0: ecco. Bon, sono belli rigodi così, così rimo sempre, ma è vero che quelli che ci stanno a sente, quelli che non hanno mica avuto una partita, riendo, anche di orti, non dico mica che. No, di spritz un cinema, ma poi spesso andava con tu, assai lontano.
2: Ma magagna,
0: no?
2: Magagna. Boh, c'è sempre gli bici amica magagna.
0: Ah,
2: gli bici magagna, ma mica si magagna.
0: È sempre la stessa cosa. Come partita di baby foot, eh?
2: Ah, wow, di Viste? Nuovo.
0: Questa è nuova.
2: E vi peur, boh. Boh. Tanto si ridia ben, enfin, mica ben nonda, ma si ridia,
0: Oh, yeah, bon, questo è sempre esistuto l'affare di Aditina e Geradio, hein? Bon, ma forse che, bon, n'ha visto, e poi Cinera attaccavano a Dejore in mano e a mezzetta, e di questo non ne vengo più, ma noi tempi la di conosciuti, eh?
2: Sicuro.
0: Dejore attaccavano, a un Dejore erano già appena zuffi.
2: Già, no, a mattina, gli visti giocatori di voce, a mani, o i lippi, caro.
0: Dopo mezz'ora.
2: Dopo un persone di e dopo mezz'ora ne ero più distesi. Quanto a me mi dicono tre voce, mi dicono blon, e picchiavano quello che ne gestiva.
0: E quello che diceva, ma chi hanno le voce? Devo far zide.
2: Ah,
0: ouais, bon, quelli sono più buoni. Perché c'è te, e
2: c'è un mercurio, è vero.
0: E dicono così in bastida, che hanno le luce, sono farcide.
2: E più un buon culante, e a oggi
0: c'è. E se ne stava, non c'è più.
2: A oggi arriva, e il più buon, pum.
0: Pum, secca, non c'è più. Ah, già ti risa. Senti, wow. Dobbi, siamo giunti alla fine dell'emissione, ci siamo fatti la nostra partita insieme, era un piacere. E allora, a un'altra volta per parlare di un altro soggetto.
2: Baba, mi ringrazio.
0: So io che vi ringrazio, bella giornata a voi.
2: Un'altra suora.
0: Allez, abbeci. Ecco, oh, so, forse ci conterei dei vostri Hugo di Uganda Bucci, hein? A già ringraziato dunque a Hugo, a già ringraziato di noi a Gian Andrea Giannichini, a Patrizia Gambone, domani ci marirò per l'ultima di la settimana, ta nebrovito così, allez, nebrovito perché avevamo due piazze. Allora, per un concerto che si è abbassato domani sera in Portivecchio, di un concerto di gruppo I Messaggeri e di un bello regalo che vi voglio fare domani sera, dunque a partire da 8 ore e mezza a Sala Rossa ci sarà un concerto di un gruppo e a prima persona, allora ci ho detto di conto di Portivecchio, così no ce la pensa che ce la farà se non Portivecchio, e dunque domani sera se lo c'è qualche sì che vuole andare a assistere dunque a un concerto domani sera di un gruppo I Messaggeri, Pierre de Rostro dell'Evono, componite al 04 95 38 28 28, date vostro nome e poi così potrete andare domani sera a Sala Rossa a un concerto di un gruppo I Messaggeri. Dunque subito, a prima telefonata, due piazze, buona fortuna a voi e poi a domani si vuole.

0: E una vita di un dia, allora non ti lascio imbarcare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: 4h moins 10, 15h et 50 minutes à 16h, nous retrouverons Alexandre Sanguinette pour un point sur l'info. Massou, Binouze Baouladeva, et Marie-Droit, Marie-Elisabeth Ferrandini, Saint-Pré Afianca, Dada, Isodzide, et Odi, Anna Barla, Isodem, Inde, Agronaga, Kinebensi, Ayuda in casa, Quandosimuzide, et ben, sentimos au barré.
1: Salute! Oggi parliamo di un ruolo di zideli in casa. Aiuta i sobarenti a luga i safari, parti di ba a uida di avamia, può essere una maniera d'ampara e anche di ingranda. Giulia Maria e Antone ne parlano.
2: Ci l'aiuta i sobarenti, perché dopo so stanchi i barenti, faccio la cugina, faccio i moletti, faccio le orte a poussière, da giù a qua è biante.
3: De orte più un pinello per caccia tutta la polvere. Non ta lo metto i libri e non la mangiamo.
2: Se metti dappertutto i do a fare, Antone, si ha tutto da luga. Perché se io dovrà da luga, vuole dire che so i do a fare. Perché i do non può mica luga. Per esempio, le... Un pinello.

0: So che giunge a watch interessa parliamo di lingua con personaggio Lilina e di nostra amica Angela Podentini che continua i suoi racconti.
1: Ici
2: I-C-I.
1: Ici RCFM.
3: Siamo sempre con Lilina che oggi è stata in casa per via di un purale. Sta giornata ne qua da docca quasi a fine. Una spera isole per espritia. È stanciato i gelilina che sa fa che ho portato per cura usole, ma oggi è niulin qui già abone. Chi vuole io a usole niulin qui? Vuole io che le sbianculato, è un poco debile. Aio Lili, andiamo. Domanda a mammone due stagnoni, che non erdimo se lo gelo maghe. Eccoci a Liline e a babone che esce noi casa, queso ui e stagnarette, o terreno croscio e a campagna quasi la vada. Lilina a teppa contenta per si ghiassi e si scorni e principia bene qualche lumaga. O babbo, ne hai tu? Ie, c'ho la guarda ben dell'angoli, da reda e betre e poi in l'erba fresca. E le cercano i muri e a mugida. In 4-3-7 stagnarette so piene e babbo e Lilina si ne rientrano in casa contenti di asoragolta. Avamo e deburtadu la va, dice mammo. Ava c'ho la cobra e i stagnoni, un da li più non da mangia per pareti orni, e dopo giulerà la valli con l'acqua, con usale e con la gedu, tamantu drasandu, ma sabato o domenica, si die vuole, c'è mo a gampà, quello maga in sarza. Chi ne pensi tu, babbo? Ne penso chi oggi è m'amparato, pareti e barulle. Trasandu, stagnarette, sale, agedu, lumaghe, campagna, mugilità, scorni, principia, sole niulincu, debile, spritia, stanciado, stagnoni. Ecco.
2: Ici RCFM.

0: Tazer. Noi giriduem o domani, bedi idea ostra, allo cantando Bibrigo più bello e a domani dunque siedi ole.
1: Ici RCFM.
0: Bonjour à tous. Oggi è nostra grande casa d'interessa a una vaula di La Fontaine, trauta, piuttosto adattata in lingua gorsa, da un nostro amico Benedetto di Osorbo, stemma sante uiallu e a Olpe.
2: Alla gimma d'un erburone, un gallone gavi maccia, tenia l'occhioso regione, guardinca ad ogni minaccia. Quando ecco una volpe ingentilita, in ludì come in lubare, gli dichiara: o fratelli, a base generale stabilita, avere finita, ti ne do la prova, fala, e in un abbraccio festighiamo la nuova. Ma va presto, devo portare l'imbasciata, e in più luoghi sono aspettata. Oramai tu colidoi, bugate senza pensieri, alì là davvero a noi, sempre fidati e sinceri. Fate nelle vive a oltranza, ma prima ricevi un bacio di fratellanza. Ah, un po' Isabè, a gioia che era mia, disse Uallo di moda messaggera, ti sarebbe finita la guerra rubea tra di noi, non tu stadera. Ma beguano un cane le radio e preste qui e confermerà lo do messaggio. Falo e tutte e tre a rallegrarci un conteremmo gli abbracci. Addio, disse la volpe, tanto aiuta fa, a un'altra volta per festeggià. E all'istante sbigottita da lontana ha trotto volpino verso la tana e di vede la fuglia spaventata un galloccio si face una risata con ne gioia minore d'ingannar l'ingannatore e spesso anche lo più malizioso va per tonde e resta tosa.
1: Ici RCFM.

0: La jolie voix de Serge Vaca accompagnée de Bruno Sousigny sur les ondes RCFM. Il est temps de parler et éducation, c'est un sujet d'actualité. Qu'en pense Paul Tocchidoriani?
1: Au boule, ti si abistu che hai entesi sbagliato tra educazione e istruzione. Fedia, lampano iso viu in scuola aspettando a sera da ribiali. Custi, di dedi ci bassano a maior parte di aso giornata, tenuti da una maestra e poi più tardi dai professori. E qui, ci vorrebbe imparare le matematiche e le lingue, un mondo scientifico, a scrivere le leggi, ma di no, in più, o galadeo, salutare, ringraziare, sta zitto, essere obbediente, essere umediente. Dunque, a mattina, i parenti di gappiano il bacchetto e ribiano a sera aspettando che lui sia allisciato, bello come un fiore, pulente, sabbiente, bravo, pettinato e allivato. Pensa appena. Con manco 2.000 euro al mese, i maestri e maestre dovrebbero essere come questi americani a Dede che pigliano una vittura smontata di lanidege e ne vagino una Rolls Royce di quelle memù per $5. Ma vai, usumere un diventagavallo. Cosa credono i parenti? Boh, che l'etichetta non t'ho prodotto né buona. Educazione nazionale, allora che la dovrebbe essere istruzione pubblica. E se i maestri insegnano il galadeo, cosa tramandano i parenti allora in casa? La storia della seconda guerra mondiale? O famoso teoremo di Pitagora? Manco un flacchino, vuole.
2: Ici, RCFM.
0: Ah, je vous avais prévenu, hein, ça fait mal. C'est le regard de Paul Tocchidoriani sur ce contexte de l'éducation. Aujourd'hui, 17h passées de 18 minutes. Dans quelques instants, la voix de Léa Éouzan. Pourtant, vous connaissez plutôt ses clichés. Elle est photographe, elle était notre invitée il y a quelques jours. Et elle nous a livré sa lecture, le livre de chevet qui l'accompagne donc dans son quotidien et qui nous ramène à des heures sombres de notre histoire, d'une histoire plus universelle. Ce sera juste après Benabar.

0: Buongiorno a tutti, contento di ritrovare Binantallon di Avreguenza Mora per suo nome di Sobra Logo. Oggi ricevimo a Carla Rocchi e a Sonia Moretti per parlare di un libro consacrato all'opera di Dion Teramu Rocchi, un libro uscito dall'edizione Alain Piazzolla. Per parlare di suo buedone, abbiamo cercato di parlare di noi, di suo scrittore, della sua lingua, di suo scritto per la gioventù, tutte queste canzoni che compone noi giradio sul libro, e poi parleremo in noi di Azondiadura. Allora, chi dice o fa risorgere oggi di l'opera di Dion Teramu Rocchi, ne ha parlato durante un'oretta, ma sta a sente canzone, ma sta a sente in poesie. Intanto, e con gran piacere, corrigevo a Carla e a Sonia. Buongiorno.
1: Salute.
0: Bello contento di dirigere, c'è un pezzo che contava io all'emissione all'occasione di assortire di suo libro Gusti. Allora, prima momento che faccio e poi vi interremo forse una piccola sorpresa, è stato difficile tra me due di mettere tutto in un stesso luogo, tutte le creazioni, le poesie e poi gli scritti, no, di Dion Teramu Rocchi. Carla, prima forse.
1: È stato un travaglione, soprattutto che ci sono due aperti, una aperta di scritti conosciuti e l'altra aperta di scritti inediti. Dunque, è forse sta scelta che è stata la più lunga.
0: Sonia, vostro impegno e geraglio in suo lavoro, dopo è entra appena no vondo, ma poi all'inizio, come si è stato avvicinato, come si è presentato l'affare di vostra partecipazione?
2: Di un affare, infatti, che abbiamo aumentato la storia qui, con m'impegnessi per quest'opera, che è pubblicata oggi e che è una contribuzione fra le più belle mai fatte alla nostra letteratura. L'affare concibia in 2016, quando noi lavoriamo con Dion Teramu e con Carla e con Marina Rivoal, hanno un libro che si chiama Battistelle e che è un libro dove leggiamo le poesie, certe piccole poesie di Dion Teramu e che sono illustrate. E a parte di questo momento c'è un'idea di oramai ce l'ha pubblicato tutto e ce l'ha fa sorte un libro che ribiesse l'opera sana di Dion Teramu. E cioè sapere che alla prima Dion Teramu aveva da partecipare a questo libro. E ben aveva una confidenza di che sicuramente se l'avessi partecipato, il libro era un altro libro. Ma abbiamo cercato.
0: Perché che si è riuscito a forse differente?
2: Perché sicuramente aveva portato delle magiche forse altrimenti. Sicuramente aveva portato a strafare perché che abbiamo anche pensato che lui arreghi un po' di documenti a non teso scritti. E di un affare che lui già ha guidato un ciamica per me sui valli.
0: Assuggiamo noi i vostri fratelli, Carla?
1: Bella sicura, yeah. Quando è nato il progetto, è nato con una squadra. Sonia e i miei fratelli, Francesco e Juan Paolo, che hanno contribuito anche lì a nascita di questo libro.
0: Allora, stiamo a sentire Dion Teramu Rocchi di un ridaio di un'emissione di anti, tanto, allora, fra tutto ciò che lui gira ed interessante, ritenimo giusto un minuto così, o stiamo a sentire, forse che darà una certa andatura all'emissione.
3: Ma so chi c'ha sei lavori a fare, ma di corso sto fanno una passione, beh. Che poi riesce pienamente bene. Non si può mica aspettare tutto, né da uno Stato né dall'educazione nazionale. Io mi sono messo in accordo con la mia coscienza. Io ho sempre fatto di più. Qualcosa accanto sia non associo, sia nelle famiglie, sia in un mio paese. Io sempre e poi continuato a istruirmi quanto buia in questa lingua e a rivivere quanto buia nei mesi di poi la fa imparare nelle condizioni più belle. Di questa che ci vuole, che ci vuole, e sa passione che sti per riesce. Ma le conosco, sai chi l'ha? E sono sicuro che ci hanno essere avanzate. E d'altronde, se non si era mica segnato il corso. E quelli che dicono sempre il corso non si impara mica in scuola. Se non si era mica insegnato il corso, qual è chi può certificare oggi che gli ci fossero, che gli si erano tutti questi giovanottoni e sto mica la sommaritata e chi trasmette nei suoi figli che avrebbero potuto parlare? A scuola puntello essenziale, mica so, ma è un puntello essenziale. E ci si fa un travaglio reale, è magnifico, è fondivo. E quelli che hanno segnato i buoi parecchi anni a San, che hanno avuto avanzare e progressando l'insegnamento.
0: Donc, d'un terre amoureux qui, une certaine émotion, nous, des antéasoges, redroyons à ça, à ce qu'on a, ça démarre, à ce qu'on a, ben, à dit qui, au libre, bon, tout, tout ça, ça m'a dit, qui est consacré à les idées, lui, est-ce que tu as forcé, vous ouvrir mon impegno, engagement, un oiseau, ou mica, l'idée a dit, qui tu lui as fait, à créer quelque chose, ben, pour les idées, les belles scoles, qui tira, ben, tira nonda, manque quasi, non tira nonda, Carla.
1: C'est simple, il est juste à scrive, mais est bien à qui, quand elle est venue da à Mossa et aux étantes, elle nous est trop, à partir de Gibachi, et a subito pensado à les idées,
0: a fatto a scuola in 73, in Nuso Paese,
1: a fatto, ecco, a fatto nous étantadre una scuola estade, in duello, a imparato a idee o baese a scrivere la lingua moderna. Ci l'avevo capo guitando per i idee o baese il corso di la lingua moderna e lo scopo maggiore di diventare la lingua scritta nel patrimonio comune. Dunque, il gomo, come nato il suo bisogno di chi, quando lo si trova in famiglia, campamo fuori di Corsica, voltamo l'estate e aveva su sa rama, a tempo forse si può dire di noi su pensiero che i sovioli non si trovano mica spiccati di isologhi, di asoiante e di asolingua. Dunque c'è stata una trasmissione orale naturale, ma arrivi tutto assai di noi a trasmettere la lingua scritta ai sovioli e dopo ha allargato sa tramandera ai sovaisani mai. E dentro di così non scritto, con suo bisogno di tramandare, a mezzo a tutta sta lingua di usetanta, ci ha contribuito anche lui di sta maniera.
0: E poi interessante Sonia di Sante, quando Luigi che ascolta un po' mica fa tutto, ma ha un ruolo e un punte Luigi esattamente così. Oggi è tutto basso, fa mica tutto, ma a sai cose bastano per la scuola.
2: E quando lui rende questo omaggio a ciò che l'ha a scuola, a quelli che passano per la scuola per imparare la sua lingua, oppure per renderla più sola, più forte, più spannata. Quindi un omaggio che lui va e poi c'è questa affare così che è primoroso in deuso discorso di quello di abbassione. È difficile di...
0: Dice, c'è la fine un'abbassione, io
2: c'è la fine un'abbassione. È difficile di che un uomo di scrittura come lui era è scompertuto, ma è la sicura che c'è parecchie vie dentro la scrittura e l'uomo è nutrito di tante cose. È bella sicura che arriva lezione a pro di l'insegnamento. O va tu da Rizzasi a Madina e dici sta lingua, come ne buemo va l'offerta a tutti, a nutrito di noi vie di aso creazione, di un affare che non si può mica spicca e berida, di una verità quasi che ci barre manca d'illa.
0: Ma poi quando lo vegi è grandissone per i giovani in generale che sono state cantate certe da Feli, l'idea o pensiero era sempre di duca sa gioventù desse, di vassale adra lingua e gioventù.
2: Ecco, ha detto proprio ciò che è l'uggiore, c'è di noi questa spesa di impegno, c'è sa fare di a un certo momento si mette quasi al servizio di qualcosa perché crea in su qualcosa. Perché chi ha una spesa di impresa, ma tutto che c'è di noi il viaggio di scrivere ad Arido e fatta bene il bilancio bene dan due. Questo.
0: Allora, ma sta a sentire da qui a poco una prima canzone, giusto appunto in rapporto con i zidili. I zidili che sono, donc tutte queste canzoni che sono state fatte grade, allora io scioglio lingua, c'è mica solo che canzoni. Lì ha una piazza che dice, bon, a Zoya, ma i radio è assai importante nel libro. Come l'avete concepito sul libro i radio? Ne vogliamo parlare appena come è stato assestato, Carla?
1: E ma da fare una scelta. Non abbiamo mica fatto una scelta di agronologia, abbiamo piuttosto fatto una scelta tematica e ogni berte ha detto un anzio che c'erano due berte, baladi, una berte iscritta conosciuta e l'altra di neidi, ogni berte scompertuta in parecchi capitoli tematici. Così c'è la berte logo e loghi, sintimi, diante e c'è una e d'altre ancinesette, e c'è una parte importante come Bavedeetu consacrata ai zidelli che si chiama Rimezzi dell'esche. Ma giù la di noi che certi scritti che si bonusanti non ti scritti a registrati dai zidelli l'emo come mai distribuiti in altri capitoli, sarà una sorpresa per i lettori. Per facilità lettura, abbiamo scelto in udi va in fin di libro un indice alfabetico che ogni lettore si possa.
0: C'è anche un lessico a vinghi di interessante.
1: C'è un lessico.
0: Per certe parole che forse sono mica conosciute da tutti. Era importante forse di mettere di noi al servizio di un lettore sul lessico.
1: Ognuno finisce con l'indice perché di è importante, posso che esunte una listina di anomica tutti i diduli di iscritti. Dunque, il lettore, se lo ledrò un scritto, gioca lo arga a cercarlo nest'indice alfabetico, la da rimanda per di a pagina di un scritto. E di non nest'indice, il lettore potrà trovare riferenze di pubblicazione, sia quella di un libro, sia quella di un dischetto. Con il nome di Ugantaore e di Ugumpunidore.
0: Chi non aveva pensato il radio di un teramuro che di suo libro se l'aveva tra le mani secondo voi? È difficile la domanda, ma mi interessa davvero vostra.
2: È proprio difficile di rispondere a questa questione. Penso che lui sarebbe stato contento.
0: Questa sì, ma.
1: Sarebbe stato contento del libro, ma soprattutto forse di la dinamica creata da l'idea di un libro. So che contava per lui era di va, la spesso età, e di oggi forse tutti i gusti insieme a fa, forse sarebbe stato questo, uso più grande piacere.
0: A suo opera continua, di tutte maniere, l'idea è questa. Allora, ma sta senta prima canzone che è stata registrata dal gruppo Girazzo, allora, d'altri come Brame Zidili, infatti, hanno fatto parecchie canzoni per i Zidili. Questa vostra scelta di Rimbamare, a pronuncia, che ci vuoi dire in questa canzone prima di sentirla? Qualche parola per presentarla così?
1: Di una canzone assai gioiosa, con una musica composta da Veli. E a menta parecchi affari, udito lo a Gigi, a menta un mare che di una tematica assai presente nell'Ubara di Wabu, di noi c'è assai sentimento perché chi si tratta di un babu biscaore che è confrontato a difficoltà di suo mistero e di un sguardo che lo può avere un sidelo in questa realtà. E infine mi piace assai a me questa canzone perché si sentono queste voci magnifiche di zidelli, naturale, no, ne riparleremo di un naturale perché chi di un naturale travagliato di un
0: come si può dire insisti assai non ta pronunce ci ha parlato di modo stagliato melugiole e era veramente questi si ridrova sa un maestro se posso dire così
2: e di una caratteristica di l'Oberazana di un terra murucchi o va tu che l'Ubargi tutto sempre
0: fece arribia barretti qui urti.
2: Ma chi ha da ridu che l'ugisi assai idrawaiu e che l'ugisi assai esigenza. E l'emu bussu da rimercanku ridruendu isovoi idrawaiu. A spesso idrawaiau anku a minima barola. E riuenia ananta e linea, ananta un filare un ligu rispondi amica. E di pequesa gli ananta certi scritti, c'è bursudu a bede chi forma che la via alla fine proprio certo.
0: Allez, je t'aime à Sainte et pour Thierry Drouet-Mohoubou, ben, continuez tout sobre à l'eau, consacré à sous libre, à Igoudorne, l'édition est Alain Piazzolla, du Terre Amoureux, qui l'aube, poésie, prose et cant.

0: Segunda parte, l'émission de Sobralogo con nostra invita, de Carla Rocca e Sonia Moretti, per parlare di un libro di un terra amoroso che l'obra con l'edizione di Anna Piazzola. Allora, c'è da mancare un tempo, ma è demadica di regola, è più travagliata da Rocca, quelle che rimangono spesso, insomma, parliamo appena c'è il mare, ma ce n'è d'altre con me. Vi lascio la parola. E non di un ebogan capo, ma a sapere di mio gamme.
1: A Gaza.
0: Sentiamo una canzone da
1: Poltronde. E qua, che è uscita una canzone in Susan, su la due tanan su mare, ci sta due nu tutto una parte di ganto indiado, che dirà quantunque per lui un puntello importante.
0: C'è Marie-Wen, non ti aspetto così di l'indiadura di Ubuè,
1: di uso travaglio e l'amore. L'amore assai presente, l'amore...
0: A mamma in nu,
1: du no? Gop e Bera.
0: A mamma è importante, no?
1: Importante.
0: È presente, famiglia. Bar.
2: Ma va già Berta e l'amore.
1: E l'amore, ecco, le musiduade nell'amore.
0: Si sente con tu, allora, non è mica un specialista, ma l'assenza di a mamma è assai presente in certe canzoni, e forse che rivene in nu.
1: C'è un scritto d'altronde, assai bello, che aumenta... a Bardida di a mamma e a sua mamma si è morta con due a 5 anni, dunque di una Bardida che l'ha mercato.
0: E che l'ha accompagnato in giro durante la sua vita, Agustin. Allora, ha scritto bene, ma già sbagliato, Canta, Mourigni, Feli, Tawagna, enfin, tutti questi gruppi, si canta ora, no,
1: Mourigni,
0: no, i principi di Mourigni, per il più, lavoravano assai insieme, era più militante culturale che politico.
1: La sua scelta era...
0: Questo è importante a dirla in noi.
1: Era la cultura.
0: Allora, un libro, più o meno, di sicuro invidiamo l'auditorio a andare a comprarlo, di un libro che ce l'aveva già nella sua biblioteca, ma oramai si può dire che tutta l'opera è concentrata a Agustin. Parliamo appena di l'inedito, des inediti, come l'avete trovato, come si è fatto sul lavoro di ricerca, perché ci ne conto comunque, uno di, allora ci pare di interesse avere un libro, ma tutte queste poesie no, quelle che sono mica conosciute, c'è un bel piacere a trovare, giusto appunto.
2: Davvero, le mume sedute. Le mume sedute.
0: E poi ce n'è un pacchetto, fa assai, un sacco.
1: Allora, quantunque ci ha precisa che quando lui è morto, ha lagato assai broe.
0: Aveva messo tutto in ordine più o meno?
1: Mica tutto in ordine, dunque c'è stato un travaglione di messa in ordine di tutti gli scritti. Dopo c'è stato un aspetto tecnico che ci ha passato i tempi, ci ha numerizzato tutto, dopo da bue travaglia insieme per questa scelta. La scelta si è fatta, abbiamo fatto una specie di gumidado per poter scegliere, e dunque ci siamo emuletto, scudato, e certi scritti che erano una zoada, dunque che sappiamo che già forse Berrello erano riveniti, d'astri erano quadrati di noi, avevano un statuto particolare, e poi d'astri li abbiamo scelti perché chi ci piacciono. Dunque, penso che per questo che forse in Cusogna e Giannanzo, se lui gira stato lui, il libro non sarebbe mica stato lui stesso.
0: Magari
1: di un'evidenza.
2: C'è un momento così, ma più entro di una fabbrica, davvero buedica, di l'audore. Perché siamo stati davanti a sti voi in delle gerano barrette vorme, in delle gerane sobroe, e c'è proprio gusti, una rotta gobbia, un affare in due, lo si vede proprio l'intervenzione diretta di l'audore, di un momento di ventride, o più in a fabbrica intima di a poesia. E dunque, anche a questo livello...
0: Vuol dire che c'era di più informazioni gustiche, noi scritte gunisciuti già?
2: un amico a guedi che più o meno quelli che sono conosciuti sono conosciuti, certi sono stati stampati dentro i libretti ischi eccetera, qui lavorate hanno un affare nuovo e tanto lavorate di nuovo hanno e rute gobbie che si dice in francese le brouillon non ta foglie dunque certi che non sono mica dada di certi e tutto il lavoro è stato giusto appunto di va una vera scelta ma so so rivelati moi emo messo tutto us isola fare un emo mica messo era nuovo ma che un era mica rivinide dalla udor ma che era dopo che a facao anu sotto una forma ghiella era
1: e c'è la giusta che per certi scritti è muovato a scelta di mettere le varie versioni dunque per esempio una demadiga di Ulawado di Ukiriwane spesso nell'ineidi e che è distribuito in parecchi gabidoli dunque o le torre si nada bene è muovato uno dei noi c'è un abertino che spiega sa scelta dopo ci sono due scritti che non ti udiglio o diglio che so le messi non una oppia pagina e so due di gli stesso poema ma scritto di una maniera differente e di forse anche vera a ricchezza di su gabidulo di l'ineidi.
3: Preparando l'emissione avete non so mica quale che la dalle di su sineidu che si chiama ti scrivo quelle che un hanno anche un libro la nascobre subito sogna ci andate dopo sentiremo una lettura con Carla appena più tardi ma voilà mi ringrazio Gabun se mi stiamo a sentire questa lettura ti scrivo
2: Sosabi aula appena in calama di un tinte poemi ne scriveri un cielo una urta stellata i digeria una a uno ballarini viuculati segredi ben serosi appassionati per strada l'amore che non biastimo una mano a mezz'arena e da due li nasciste noi viori uno strurto all'alba i drueria d'orna fra terra e mare come un marinaro l'isola inaspettato e meraviglioso come quello giorno Anderiamo d'orna, da dui, a coppio, neseria ieloso usole, solo, occhio sgranato, facendo, dammi l'ale.
3: Ecco, felicitazioni, c'è Carla che è vera, che non, felicitazioni, ci avete dato assai emozione. A lingua iroche, di Giantera Muro, che siete dunque insegnante in noi, con Babu Sui, quale sue o particolarissimo il radio di a lingua di Giantera Muro, che saiamo da 3-1?
2: Come l'uvage, quasi parla o quotidiano. E quasi che l'ucciserebbe da gente una persona che vi parlesse, con la cima de buediche, come lo trasformedia una lingua che può sembrare quella di tutti i giorni, d'un corso ammaestrato, un corso che si buerebbe i, anche che non ci volesse mica a capirla in un certo senso, lingua di paese, perché lingua di paese non vuole inonda, ma ciò che risorte dall'arte di scrivere di Giantera Muro di questa maniera da dirizzarsi con le parole di tutti i giorni ma dandogli una spezia ogni urto una spezia di galabu e virsure giuste c'è un equilibrio una spezia di scienza di l'armonia che risorte da sa scrittura qui dove di cosa la è a lingua di Giantera Muro
3: no ma ne parlato più che ben custie era di noi passionati d'attribuire di poesia pur francese italiana e noiso all'occasione in casa si parlava di poesia o mica
1: Ello era appassionato di poesia e si è sempre interessato a tutti i poeti, i corsi francesi, effettivamente italiani. Dopo se lui ne parlava in casa si gampava e si gantava più che si parlava di poesia. Perché chi conduzente ganta i zideli in rimboamare, a me mi va questo ricordo di amo zidelina, chi quando ci ha fatto ganta con l'altre idée du baez e di burtava di rai baez i cantau amo donc a lei era piuttosto da canzona e a canzona a me personalmente di a canzona che mi ha portato più tardi verso la poesia.
0: Forse io si sa di meno, ma fece in noi è melodia.
1: Yeah,
0: questa yeah. Forse mica tutto il mondo a sa, ma quando lo scrivi a devo te avvi ancora
1: la via sempre
0: questa melodia di radio che seguitava
1: la via sempre questa melodia
0: e forse per questo allora noaso di un aspetto che di interessante a far sapere o ba qui so be radio con qualche sia che a sagabagida a far suonare e barule e a mettere insieme di radio a sestale
2: ba qui so be di un'espressione interessante posto qui penso che un uomo che aveva così tanto il senso di misura poetica pare quasi capita che l'ha piaciuto anche sul senso della musica.
0: E la canzone a Berrelli era di noi una maniera di educare agli anti, i giovani, di va passare un messaggio, no? Di forse quello che ha rubato il più, la canzone a Berrelli fa passare esograzione. Poi aveva fatto radio una raccolta di poesia, qualunque. No, ha scelto di lavorare con l'artista e con i musicanti, perché chi si ne giuava più o meno.
1: Allora, ha cominciato una scrittura con poesia, nel 73, i primi scritti dei deli, e dopo, nel 74, un scritto che si chiama Umare, che è stato pubblicato nella rivista Rigiro, una rivista creata da Domenico Antonio Geronimo e Rinaldo Godi, e Umare di prosa. D'altronde, nel libro c'è un capitolo.
0: Poesia, prosa.
1: Di Baretti scritti in prosa, subito. Abbastanza in furia, e Berra ha capiato a prosa per consacrarsi piuttosto a poesia. Ma come Luigi Aello, scrivendo gli veniva sempre una melodia, e penso che tanto i cantaori hanno riconosciuto sa forza di suoi scritti. Ecco.
0: Allora, a Mogaza, se tu parliamo di Edema de Gansora, donc, su Edema e a Gaza, ma sta santa a Tiosi, Carla che l'ha scelto, si deve vedere a Mindui, enfin, spiegate già appena sa scelta, beh, piace, di a Mogaza, se tu.
1: L'hemmo scelta insieme, perché chi come l'hemmo età, Edema de Gadi e Gaza, contava sa Iberello.
0: È difficile di sceglierne una, questa mi penso, ma forse una che seria. Non ha l'aspetto musicale, creazione, lingua, tematica. Bon, non so se lo gene una, Sonia, che riunisce tutto qui.
2: E non volerebbe mai scegliere.
0: Insomma,
2: e a una certa d'oggi, non sarà mica a una certa di domani. Ma se lo gene una che mi parla, sai, di un movimento d'aliso.

0: Si Bodhi di no, e poi dopo ci terremo sentire questa canzone, infatti di un terremoto che è di no boeda di amuernida, ne si de, da consento con quello mica.
1: C'è un boeda di asintesi quasi, perché a Rimbaudo ha un mondo poetico, e qui di no un boio mica impiega aggettivi canaese aggettivi che sarebbe in un garigadore, un boio mica i tradizionale, ma l'ha già di. Ecco, e a Rimbaudo a Sterte e a tempo Franca Stavocca qui. Franca Stavocca di Usolo tradizionale scrive per dare un messaggio ed è importante un messaggio assai berello e dirà un uomo che non si rigusava. Non si rigusava nulla. Certe volte scrivia certe parole per travagliare proprio in una parola. E diceva che quando scrivo che è così, per un detto giole, eccetera, aso che certi una amica da essere contenti, ma un bolei, e ma dirà malizia, non era mancata per essere una bulimica, ok? E ebbera chi di instazinte, si dino, che l'ha parlato a tutti. Di ho fatto che l'usisanti proprio un mondo che l'ha costruito e a tempo con ciò che lo circava a scava forse a scopre a travagliare e lui e che lo circava a investisce a modernità la permesso di va nascere una specie di bonte per si generazione e le venue e tanto è diventato di sta maniera qui una specie di boeda dudale e ha sapiuto fa campaso obera senza avere un libro. Sto libro qui fatta vine, un parlo mica beh generazione che benera nuovo, ma quasi non era mica l'audore che ne aveva bisogno. On era mica l'obera perché l'obera campava e campa sempre ne zide o di Busidario so io Carla di Sigure e tant'altri e infatti siamo infatti noi tutti che ne abbiamo bisogno perché chi un libro permette di boe ci riverisce quando la gibare a tutto o voltro che c'è qui dentro e che c'è sempre che bindemia assai interessante a fare.
0: Allez, à mon casa si tu.
2: A mio casa si tu.

0: Allez, l'ultima date dit su Sobralogo, consagrato a un libro che abbiamo bué de droit con l'édition de Alain Piazzolla, di un terramoro che lo barra poesia, prosa e canti. E per parlare di su libro, ricevimo con piacere Carla Rocchi e Sonia Moretti. E ma sta sente da qui a poco una lettura fatta da Carla, non ta uno iscritti di Usoabu. Per continuare, ad una domanda che concerne sobra di Gia, di Ubueda, Sonia che ne parlava di Ubueda di Amuernida, dunque Azo Obera è sempre biwa, è sempre qui, è chiamata a essere girato domani, a Ubrada da Giuventù. E quel che conta di noi, di chi l'Obera di Ubueda, infatti, è qualcosa che non si dagerà mai, in tutti i casi speriamo.
1: Ie nous insugi so c'è n'entro una maniera di guardare un mondo che disigur perché che le diantere amoro che gli scrive e che que era qualcosa che li denia stai a core una di ebredese di diantere amoglie guarda de ostro mondo come le bello bon magre di non un affare universale, infatti. E di st'universalità, di edematiche, di a maniera da dirizzarsi, di a benevolenza, di us intimo busi diu che lo cerca a tramanda, a uso bobulo, ma a tutti, divati, di un'offerta che di un'offerta generale. E di stu ganto, che può essere considerato come tutta un presa d'un poeta, d'un creatore come un canto personale diventa un canto universale e di st'universalità di edematiche, di gulori di agualità di scritto chi fa geghi di un affare con puera mica bassa di moa
0: perché dirà un uomo che di noi aveva a sua maniera di parlare era di sicuro opposto al razzismo questa ciò l'ha detto, ha scritto in noi forse a momenti che erano comunque difficili nella società forse che oggi di noi aveva da scrivere tante cose magnifiche non ta pareti punti che so di radio crea un specie di bullore nella società. Dunque, come posso dire? È dei modi che pensate che oggi è dei modi che saranno sempre gli stessi per un terremoto. In questa modernità, anche se dei modi che sono sempre d'attualità, oggi manca la poesia, manca lo sguardo nella società. Non so se c'era una tematica che sarebbe stata a Isoci qualcosa di importante. Che ne pensate, Carla?
2: Di sicuro a fraternità dirò una tematica, un sintimo assai importante. Dunque, e che ci concerne già noi, in tanto che famiglia, e noi, posto che a nostra mamma, a mia mamma è antigliese, noi siamo dunque un buleggio, mm-hmm. E ello si situava nella sua comunità, come mai per lui dire un'evidenza di la necessità di nutrire e di sperte con l'astri su intimo di avradernità e quando Sonia dice a sua maniera era di a tutti guardare l'altro mondo come le bello di guardare l'altro mondo come il bue de va bello e di nessuno di noi che era un uomo indiado mica solo di Beto Agorsica di rambiato
0: a un livello universale
2: di Azolea con tutto ognuno e se demandica allora so che l'avrebbe trattato oggi nel 2026 non la so mica ma si trova comunque nell'inei di certi scritti che riombano con i suoi primi scritti dunque si può dire comunque che c'è nello una specie di continuità nei suoi primure e che si esprime nell'inei di un'altra maniera perché chi come le detta Nanzu di un uomo che si interessava assai a tutte le forme scritte e si vede tutta l'obara pour une canzone qui sort, puis nous chantons un thème qui
0: c'est simple, on adopte les tours,
2: et nous savons que dit l'aîné, il dit, tu sais, c'est des mains, il dit, qui rivane, et nous, dit la mort, et dit la fraternité, dit la souffrance, c'est l'eau, moi. Et tu sais, c'est une nante immigrante, donc, si vous dites qu'il dit de toutes manières, à ogni ébiga, il est empeignado, et des ragons tchernados.
0: Risentia au monde, courrezellera in l'orette, risentia au monde.
1: Alors, Era Burto, à Oustra au monde, à Justa Ponte, ce que vous dites, pensez que risorte da, en quoi risposte à Digarla, et Brigision Negeba et de Rigado, dit qui, sicuramente, avi adorna suminado ne bogi iscritti, ma in fatta vine, ciò chi fage, azobazione di scritture e demadighe, probiu che l'olibiegia a benta, c'erano i già. Uso la fare di chi n'ai avato donna strafare.
2: N'ai avato strafare, ma non si interdì a nonda di tutte maniere.
1: Ecco.
0: Sous senso qui est, ecco, à mourir d'état. Tu l'as dit de Bepiège, sur 30 ans, si de vrai qu'il l'a déché, tu as dit un couberquet qui a déché tout sa boésie, ou, ben, puis la choua barola.
2: Sur 30 ans, il y a une boésie qui a menta à Berdi de Diazomama. Sur 30 ans, il y a une joie nota et il y a un petit délucho. On y dans tout le Alors, fammo un bajuccio. E ti ho già oma, forte, forte, gombrama, come usolo a zaffa un figliolo a mamma. Come in andessi a cor in sicareccia appena, a fa mangani, a peso a nostra gadena, o burro a filiga, mettendo usotto usobra, tutto giochi in famiglia, ogni giorno usadobra, ti senti a diamà, di mani, da uletto. Beniaditi. Oma, chi c'è? Tu, con affetto, feggi una garezza e moggio meglio onde. Come sape chi conte erano ed ostonde? Come sape chi stava curati ai burte, dopo affanni e dolori a mano e a morte? Eri una giovanotta ed ei un si deluccio, ogni tanto i gie. Allora, fammi un bajuccio. Babbo un c'era e lavora presso agli animali. A finestra era aperta e dai viuminali un picchio di intenna ladina gullava. Una zia era giunta, a librava, a conciava, prubunia que olce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola t'aspetta dosurella. On l'a dit la chassola, fa la trouala, qui si asira capo. Coulere de stasera, a tempo u struabu. Era junio, era vista, era venti gusti, so trent'anni umane, un boligoma custi. Ere una giovanotta ed ei un si deluccio, ogni tanto i gie. Alors, fais mon bajuccio.
0: Eh ben, tu l'aurais bien. Bravo, mi ringrazio perché sa lettura è l'una assai commuente. Quando devo leggere queste parole, quando devo sentire cantare si cantare e canzone e scritto di vostro abbo, risentite o sentite donna so oggi, di una certa maniera? Risona qualcosa?
2: Beh, su scritto, sì.
0: Su scritto, sì.
2: Proprio questo. On est mica gusi koi vinisku amole a lobara do moabu. On est mica gozanti a zooge di ki a fatu di ci ha fatu un'offerta d'ale d'una generosità tale di meia. Di meia. Dunque. On sento mica zooge, ma uego.
0: Basi l'ultima domanda per voi e Sonia. Oggi è in 2026-27, da già una ragione di legge a un terra muro qui? Perché è più che importante?
1: Dija per a bellezza di sa scrittura, perché nutrisce si da quello è sempre un regalo tremendo che noi vivemo, so affari che ci assodano e che ci permettono anche di campare meglio, che prima fare. Dopo, è lui che era così appassionato da sua lingua, da sua cultura, da dramandera, dall'insegnamento, perché chi ha legge un affare così fa dei progressi, infatti. Di qualcosa che ci va a cresce non solo una maniera di guardare un mondo, di guardare a tutti. Parlavamo ancora di quest'affare che l'aveva Ursu do Drawaia, proprio tramanda scritti, che erano scritti per avrà dell'enza, per avrà dernida, hein? D'accord. E di un affare. Dunque, non solo ben nutrisce si da tutto gue, ma di nous, da maniera di burtallo, a maniera di burtallo di verso, di a maniera che lo scrivia, e di a lingua. Una lingua ammanigiata e che ci svela tesori che sono non solo tesori di modo di i, ma anche di come la vage, di come la risona a noi. So parecchio.

0: de Madiga de l'amore.
1: Ie o sguardo di ubue da nanta juantu, nanta l'amore, nanta a gioia.
0: E ferma tutti i dei lui, no, assai, fa misi bar, a legge tutte queste canzoni e queste poesie, era un si dei d'una certa età, momento, ma è ferma tutti su gozo di Agidellina, assai, eh?
2: E
0: una forma in urgenza in noi.
2: E uno di i colori di la sua scrittura, di quanto era firmato ciò, no? E si dello, in ciò che lui dava come messaggi.
0: Volete aggiustare un'ultima cosa prima di guidarci? Non so, ho pensato che mi vada appena a uscire, non si va mai a uscire, non si verrà mai a uscire, ma così no, voglio ringraziare.
1: Hai ringraziato a voi, io
0: veramente dico, Radio Bassad, una bella stonda. Sono sicuro che quelli che ci seguono sarà la stessa cosa. Dunque, c'è una guida con Lina Muritiade e poi veramente comprate il suo libro di un terra amoroso che l'obra poesia, prose e canti domandata all'edizione Alain Piazzola. Ringraziavi.